0: Sono le 2 ed un minuto.
1: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo. L'inizio del weekend, il 1° di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:30.
1: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:45.
2: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:01.
1: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3:16.

0: Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:27.
1: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: 4 ed un minuto.
1: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: le 4:29.
1: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Sono le 6:02.
3: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:32.
5: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7:03.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione. In primo piano l'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale. L'Unione Europea intanto assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57. La guerra USA-Iran è un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti è fissata per la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa è l'esponente dell'estrema destra israeliana, il ministro Ben-Gvir. È inaccettabile per Israele, dice. In Italia torna la paura ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, fa tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri, da fuori grotta Pizzo Falcone, crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina, stop ai treni del nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La Presidente del Consiglio Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli interventi. La politica, scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il Presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bistecceria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della Giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia. La task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. In chiusura allo sport, europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team eventi di tuffi con Pellacani di Maria Santoro e Pelligra e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
8: L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: L'almanacco del giorno.
0: Oggi è sabato 1 agosto, Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Il sole sorge a Roma alle 6 e tramonta alle 20:28. A Milano sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1291 nasce la Confederazione Elvetica. Nel 1834 viene abolita la schiavitù nell'Impero Britannico. Nel 1931 a Genova viene varato il Transatlantico Rex, l'unica nave italiana a vincere il nastro azzurro. Nel 1976 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Compie oggi 84 anni l'attore nato a La Spezia, Giancarlo Giannini, autentica star del cinema italiano con oltre 60 anni di carriera come attore, doppiatore e regista. Fin dai primi passi nella recitazione compiuti a teatro, Giannini ottiene grandi successi, lavorando sotto la regia di Franco Zeffirelli in Romeo e Giulietta e nella Lupa in coppia con Anna Magnani. Sul grande schermo raggiungerà invece la piena consacrazione attraverso il sodalizio con la regista Lina Wertmüller, che lo dirigerà in film famosissimi come Mimi metallurgico ferito nell'onore, per il quale riceverà nel 1972 un nastro d'argento quale miglior attore, oppure Pasqualino sette bellezze, che gli varrà nel 1977 una nomination all'Oscar, oppure ancora Travolti da un insolito destino nell'Azzurro mare d'agosto accanto a Mariangela Melato. Nel doppiaggio, la sua voce verrà spesso prestata ad Al Pacino, Jack Nicholson e Gérard Depardieu. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'Expo surcroît delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26,9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 7 e 12 minuti.
5: News.
10: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, la più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina provocato la caduta di grosse pietre di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto è interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
11: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sánchez accusa le organizzazioni criminali nel traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
10: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
11: Sul fronte medio orientale un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
10: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione dei militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
11: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni. Fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
10: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali. Dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali, il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 7 e 16 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione. In primo piano l'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale. L'Unione Europea intanto assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57. La guerra USA-Iran è un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti è fissata per la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa è l'esponente dell'estrema destra israeliana, il ministro Ben-Gvir. È inaccettabile per Israele, dice. In Italia torna la paura ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, fa tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri, da fuori grotta Pizzo Falcone, crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina, stop ai treni del nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi traghetti per le isole. La presidente del Consiglio Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli interventi. La politica, scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bistecceria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia. La task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. In chiusura allo sport, europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team eventi di tuffi con Pellacani di Maria Santoro e Pelligra e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
8: L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante

0: Economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 7 e 24 minuti.
0: News.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, la più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre e di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto ha interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
5: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo

0: Pedro Sanchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
1: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
0: Sul fronte medio orientale, un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
1: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione dei militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
0: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni. Fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
1: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali. Dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali, il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno.
4: Oggi è sabato 1 agosto, Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Il sole sorge a Roma alle 6 e tramonta alle 20:28. A Milano sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1291 nasce la Confederazione Elvetica. Nel 1834 viene abolita la schiavitù nell'Impero Britannico. Nel 1931 a Genova viene varato il Transatlantico Rex, l'unica nave italiana a vincere il Nastro Azzurro. Nel 1976 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Compie oggi 84 anni l'attore nato alla Spezia, Giancarlo Giannini, autentica star del cinema italiano con oltre 60 anni di carriera come attore, doppiatore e regista. Fin dai primi passi nella recitazione compiuti a teatro, Giannini ottiene grandi successi, lavorando sotto la regia di Franco Zeffirelli in Romeo e Giulietta e Nella Lupa in coppia con Anna Magnani. Sul grande schermo raggiungerà invece la piena consacrazione attraverso il sodalizio con la regista Lina Wertmüller, che lo dirigerà in film famosissimi come Mimi metallurgico ferito nell'onore, per il quale riceverà nel 1972 un Nastro d'argento quale miglior attore, oppure Pasqualino sette bellezze, che gli varrà nel 1977 una nomination all'Oscar, oppure ancora Travolti da un insolito destino nell'Azzurro mare d'agosto accanto a Mariangela Melato. Nel doppiaggio, la sua voce verrà spesso prestata ad Al Pacino, Jack Nicholson e Gérard Depardieu. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 7:30.
2: News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano l'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale. L'Unione Europea intanto assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57. La guerra USA-Iran, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti è fissata per la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa è l'esponente dell'estrema destra israeliana, il ministro Ben-Gvir. È inaccettabile per Israele, dice. In Italia torna la paura ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, fa tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri, da fuori grotta a Pizzo Falcone crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina, stop ai treni del nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi traghetti per le isole. La presidente del Consiglio Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli interventi. La politica, scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia. La task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. In chiusura allo sport, europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team eventi di tuffi con Pellacani di Maria Santoro e Pelligra e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR News.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 7:33.
2: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. e sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, la più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto ha interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
0: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sánchez accusa le organizzazioni criminali nel traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
1: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale, il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
0: Sul fronte medio orientale, un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
1: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione dei militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
0: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
1: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali. Dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali, il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
8: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Lucio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: L'almanacco del giorno.
4: Oggi è sabato 1 agosto, Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Il sole sorge a Roma alle 6 e tramonta alle 20:28. A Milano sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1291 nasce la Confederazione Elvetica. Nel 1834 viene abolita la schiavitù nell'Impero Britannico. Nel 1931 a Genova viene varato il Transatlantico Rex, l'unica nave italiana a vincere il nastro azzurro. Nel 1976 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Compie oggi 84 anni l'attore nato alla Spezia, Giancarlo Giannini, autentica star del cinema italiano con oltre 60 anni di carriera come attore, doppiatore e regista. Fin dai primi passi nella recitazione compiuti a teatro, Giannini ottiene grandi successi, lavorando sotto la regia di Franco Zeffirelli in Romeo e Giulietta e Nella Lupa in coppia con Anna Magnani. Sul grande schermo raggiungerà invece la piena consacrazione attraverso il sodalizio con la regista Lina Wertmüller, che lo dirigerà in film famosissimi come Mimi metallurgico ferito nell'onore, per il quale riceverà nel 1972 un nastro d'argento quale miglior attore, oppure Pasqualino sette bellezze, che gli varrà nel 1977 una nomination all'Oscar, oppure ancora Travolti da un insolito destino nell'Azzurro mare d'agosto accanto a Mariangela Melato. Nel doppiaggio, la sua voce verrà spesso prestata ad Al Pacino, Jack Nicholson e Gérard Depardieu. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26,9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 7 e 46 minuti.
9: News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano l'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale. L'Unione Europea intanto assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57. La guerra USA-Iran, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti è fissata per la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa è l'esponente dell'estrema destra israeliana, il ministro Ben-Gvir. È inaccettabile per Israele, dice. In Italia torna la paura ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, fa tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri, da fuori grotta Pizzo Falcone, crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina, stop ai treni del nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi traghetti per le isole. La presidente del Consiglio Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli interventi. La politica, scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia. La task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. In chiusura allo sport, europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team 20 di tuffi con Pellacani di Maria Santoro e Pelligra e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. E con questo è tutto, a più tardi.
9: Viabilità.
8: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
9: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale, con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 7 e 51 minuti.
9: News.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, la più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre e di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto ha interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
0: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sánchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
1: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale il Pentagono lascerà la guida del comando NATO, che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
0: Sul fronte medio orientale, un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione, e siamo pronti.
1: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione dei militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
0: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
1: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali. Dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali, il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Viabilità.
8: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,3%. 36%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
9: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8 e 2 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto è interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
7: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sánchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
6: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
7: Sul fronte medio orientale un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
6: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
7: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni. Fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
6: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali. Dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali, il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
4: meteo.
8: L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrate in saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: L'almanacco del giorno.
10: Oggi è sabato 1 agosto, Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Il sole sorge a Roma alle 6 e tramonta alle 20:28. A Milano sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1291 nasce la Confederazione Elvetica. Nel 1834 viene abolita la schiavitù nell'Impero Britannico. Nel 1931 a Genova viene varato il Transatlantico Rex, l'unica nave italiana a vincere il Nastro Azzurro. Nel 1976 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Compie oggi 84 anni l'attore nato alla Spezia, Giancarlo Giannini, autentica star del cinema italiano con oltre 60 anni di carriera come attore, doppiatore e regista. Fin dai primi passi nella recitazione compiuti a teatro, Giannini ottiene grandi successi, lavorando sotto la regia di Franco Zeffirelli in Romeo e Giulietta e nella Lupa in coppia con Anna Magnani. Sul grande schermo raggiungerà invece la piena consacrazione attraverso il sodalizio con la regista Lina Wertmüller, che lo dirigerà in film famosissimi come Mimi metallurgico ferito nell'onore, per il quale riceverà nel 1972 un Nastro d'argento quale miglior attore, oppure Pasqualino sette bellezze, che gli varrà nel 1977 una nomination all'Oscar, oppure ancora Travolti da un insolito destino nell'Azzurro mare d'agosto accanto a Mariangela Melato. Nel doppiaggio, la sua voce verrà spesso prestata ad Al Pacino, Jack Nicholson e Gérard Depardieu. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 8 e 9 minuti.
4: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
3: Grande paura ieri sera ai Campi Flegrei in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Al momento il bilancio dei feriti è salito a 21, di cui 2 in codice rosso, 22 invece le famiglie evacuate. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. A Pozzuoli i danni maggiori con il crollo di un pezzo di muro da una palazzina. La Capitaneria di Porto ha segnalato che la banchina del molo non è al momento agibile e ne ha interdetto l'utilizzo.
11: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni. Ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale.
12: E l'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57.
11: Guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Abbiamo preparato un piano di risposta e siamo pronti, è la replica di Teheran. Un piano che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione.
12: Per la cronaca, i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio del rione Pistunina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
11: Lo sport e il tennis. Stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il carrarino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Hodar con il punteggio di 1-6-6 1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6-6-4-6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
9: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare, l'Associazione Agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26,9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega almeno in parte con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 8 e 17 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, la più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre e di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto entra detto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
7: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
6: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale, il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
7: Sul fronte medio orientale, un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
6: e scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
7: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani.

0: proposta. La Federazione Internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,3%. 36%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro.

0: euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
1: Sono le 8 e 26 minuti.
2: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
1: Grande paura ieri sera ai Campi Flegrei in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Al momento il bilancio dei feriti è salito a 21, di cui 2 in codice rosso, 22 invece le famiglie evacuate. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. A Pozzuoli i danni maggiori con il crollo di un pezzo di muro da una palazzina. La capitale La Capitaneria di Porto ha segnalato che la banchina del molo non è al momento agibile e ne ha interdetto l'utilizzo.
3: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni. Ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale.
1: E l'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57.
3: Guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Abbiamo preparato un piano di risposta e siamo pronti, è la replica di Teheran. Un piano che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione.
1: Per la cronaca, i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio del rione Pistunina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
3: Lo sport, il tennis. Stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il carrarino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Hodar con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6-6-4-6-3, il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
2: L'almanacco del giorno.
6: Oggi è sabato 1 agosto, Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Il sole sorge a Roma alle 6 e tramonta alle 20:28. A Milano sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1291 nasce la Confederazione Elvetica. Nel 1834 viene abolita la schiavitù nell'Impero Britannico. Nel 1931 a Genova viene varato il Transatlantico Rex, l'unica nave italiana a vincere il Nastro Azzurro. Nel 1976 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Compie oggi 84 anni l'attore nato alla Spezia, Giancarlo Giannini, autentica star del cinema italiano con oltre 60 anni di carriera come attore, doppiatore e regista. Fin dai primi passi nella recitazione compiuti a teatro, Giannini ottiene grandi successi, lavorando sotto la regia di Franco Zeffirelli in Romeo e Giulietta e nella Lupa in coppia con Anna Magnani. Sul grande schermo raggiungerà invece la piena consacrazione attraverso il sodalizio con la regista Lina Wertmüller, che lo dirigerà in film famosissimi come Mimi metallurgico ferito nell'onore, per il quale riceverà nel 1972 un Nastro d'argento quale miglior attore, oppure Pasqualino sette bellezze, che gli varrà nel 1977 una nomination all'Oscar, oppure ancora Travolti da un insolito destino nell'Azzurro mare d'agosto accanto a Mariangela Melato. Nel doppiaggio, la sua voce verrà spesso prestata ad Al Pacino, Jack Nicholson e Gérard Depardieu. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: GR News.
7: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
8: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 8 e 34 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'Hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: News. Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, la più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tufo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto è interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
15: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sánchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
14: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
15: Sul fronte medio orientale un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
14: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
15: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni. Fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
14: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali. Dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali, il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
2: L'almanacco del giorno.
6: Oggi è sabato 1 agosto, Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Il sole sorge a Roma alle 6 e tramonta alle 20:28. A Milano sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1291 nasce la Confederazione Elvetica. Nel 1834 viene abolita la schiavitù nell'Impero Britannico. Nel 1931 a Genova viene varato il Transatlantico Rex, l'unica nave italiana a vincere il Nastro Azzurro. Nel 1976 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Compie oggi 84 anni l'attore nato alla Spezia, Giancarlo Giannini, autentica star del cinema italiano con oltre 60 anni di carriera come attore, doppiatore e regista. Fin dai primi passi nella recitazione compiuti a teatro, Giannini ottiene grandi successi, lavorando sotto la regia di Franco Zeffirelli in Romeo e Giulietta e nella Lupa in coppia con Anna Magnani. Sul grande schermo raggiungerà invece la piena consacrazione attraverso il sodalizio con la regista Lina Wertmüller, che lo dirigerà in film famosissimi come Mimi metallurgico ferito nell'onore, per il quale riceverà nel 1972 un Nastro d'argento quale miglior attore, oppure Pasqualino sette bellezze, che gli varrà nel 1977 una nomination all'Oscar, oppure ancora Travolti da un insolito destino nell'Azzurro mare d'agosto accanto a Mariangela Melato. Nel doppiaggio, la sua voce verrà spesso prestata ad Al Pacino, Jack Nicholson e Gérard Depardieu. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Meteo.
4: L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 8 e 43 minuti.
16: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank più 1,25% e di Volkswagen più 4,48% e il calo di Siemens Energy meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
17: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
18: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito 2 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente nei paesi del Golfo. Nicola De Muro.
19: Da marzo 2026 un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito è schierato nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia, riportata dal sito del Ministero della Difesa, ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione, oggi il ministro della difesa Guido Crosetto ha replicato sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni, le informazioni erano già sul sito del ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM, che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento.
18: Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della Nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfono in Sky Fabio Capello.
17: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo, per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita e dell'allenamento. È stato un esempio per tutti, uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
18: Tennis infine a Washington, occhi puntati sugli azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20, Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astro nascente spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 8 e 55 minuti.
2: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
1: Grande paura ieri sera ai Campi Flegrei in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Al momento il bilancio dei feriti è salito a 21, di cui 2 in codice rosso, 22 invece le famiglie evacuate. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. A Pozzuoli i danni maggiori, con il crollo di un pezzo di muro da una palazzina. La capitale La Capitaneria di Porto ha segnalato che la banchina del molo non è al momento agibile e ne ha interdetto l'utilizzo.
3: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni. Ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale.
1: E l'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57.
3: Guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Abbiamo preparato un piano di risposta e siamo pronti, è la replica di Teheran. Un piano che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione.
1: Per la cronaca, i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio del rione Pistunina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
3: Lo sport e il tennis. Stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il carrarino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Hodar con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6-6-4-6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Portolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
2: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
21: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9 ed un minuto.
0: News.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto è interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
3: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
2: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
3: Sul fronte medio orientale un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
2: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
3: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni. Fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
2: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali. Dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali, il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
0: News. L'almanacco del giorno.
6: Oggi è sabato 1 agosto, Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Il sole sorge a Roma alle 6 e tramonta alle 20:28. A Milano sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1291 nasce la Confederazione Elvetica. Nel 1834 viene abolita la schiavitù nell'Impero Britannico. Nel 1931 a Genova viene varato il Transatlantico Rex, l'unica nave italiana a vincere il nastro azzurro. Nel 1976 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Compie oggi 84 anni l'attore nato alla Spezia, Giancarlo Giannini, autentica star del cinema italiano con oltre 60 anni di carriera come attore, doppiatore e regista. Fin dai primi passi nella recitazione compiuti a teatro, Giannini ottiene grandi successi, lavorando sotto la regia di Franco Zeffirelli in Romeo e Giulietta e Nella Lupa in coppia con Anna Magnani. Sul grande schermo raggiungerà invece la piena consacrazione attraverso il sodalizio con la regista Lina Wertmüller, che lo dirigerà in film famosissimi come Mimi metallurgico ferito nell'onore, per il quale riceverà nel 1972 un nastro d'argento quale miglior attore, oppure Pasqualino sette bellezze, che gli varrà nel 1977 una nomination all'Oscar, oppure ancora Travolti da un insolito destino nell'Azzurro mare d'agosto accanto a Mariangela Melato. Nel doppiaggio, la sua voce verrà spesso prestata ad Al Pacino, Jack Nicholson e Gérard Depardieu. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 9 e 8 minuti.
0: News.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui due gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada. Jenny Di Gaetano.
8: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, due dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'ordine dei geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato, così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte.
7: Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo stamani e bollino nero. Laura Carchidi.
9: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, il ministro della Salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni in particolare si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi, più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
4: L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli e provincia, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada. Jenny Di Gaetano.
8: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, 2 dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'ordine dei geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte.
7: Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sì sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo stamani e bollino nero. Laura Carchidi.
9: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, il ministro della Salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni in particolare si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana, anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi. Più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 9 e 19 minuti.
0: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Guerra USA-Iran. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Abbiamo preparato un piano di risposta e siamo pronti alla replica di Teheran. Un piano che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione.
14: Guerra in Ucraina, almeno 9 persone sono morte ed altre 23 sono rimaste ferite in seguito ad un raid russo su Kiev. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico, citando alcune fonti. La gestione del Security Assistance Group passerà dunque ad un altro membro della NATO e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine.
13: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi

0: 7 di magnitudo 3.1, ben al di sotto di quella di ieri delle 19.46 di magnitudo 4.7, che ha provocato crolli, danni e numerosi feriti, dei quali due gravi.
1: Ancora cronaca, i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio nel rione Pistunina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
0: La quarta ondata di caldo estremo africano insiste senza tregua sull'Italia, resa ancora più insostenibile dall'AFA, che, avvertono i meteorologi, renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto. Aumenteranno anche i temporali di calore su Alpi e Prealpi. Oggi 19 città con bollino rosso. Sono previsti per esempio 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte con temperature sopra i 25 gradi. Gli indici mettono in luce un livello di estremo pericolo legato all'umidità e intanto la siccità minaccia l'agricoltura.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi è sabato 1 agosto. Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Il sole sorge a Roma alle 6 e tramonta alle 20:28. A Milano sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1291 nasce la Confederazione Elvetica. Nel 1834 viene abolita la schiavitù nell'Impero Britannico. Nel 1931 a Genova viene varato il Transatlantico Rex, l'unica nave italiana a vincere il nastro azzurro. Nel 1976 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Compie oggi 84 anni l'attore nato alla Spezia, Giancarlo Giannini, autentica star del cinema italiano con oltre 60 anni di carriera come attore, doppiatore e regista. Fin dai primi passi nella recitazione compiuti a teatro, Giannini ottiene grandi successi, lavorando sotto la regia di Franco Zeffirelli in Romeo e Giulietta e Nella Lupa in coppia con Anna Magnani. Sul grande schermo raggiungerà invece la piena consacrazione attraverso il sodalizio con la regista Lina Wertmüller, che lo dirigerà in film famosissimi come Mimi Metallurgico Ferito nell'Onore, per il quale riceverà nel 1972 un Nastro d'Argento quale miglior attore, oppure Pasqualino Sette Bellezze, che gli varrà nel 1977 una nomination all'Oscar, oppure ancora Travolti da un insolito destino nell'Azzurro Mare d'Agosto accanto a Mariangela Melato. Nel doppiaggio, la sua voce verrà spesso prestata ad Al Pacino, Jack Nicholson e Gérard Depardieu. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: GR News.
6: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi...

0: quarto tempo, da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 27 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
7: News.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tufo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto è interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
9: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
8: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
9: Sul fronte medio orientale un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
8: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
9: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
8: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali. Il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
11: News. L'almanacco del giorno.
12: Oggi è sabato 1 agosto, Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Il sole sorge a Roma alle 6 e tramonta alle 20:28. A Milano sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1291 nasce la Confederazione Elvetica. Nel 1834 viene abolita la schiavitù nell'Impero Britannico. Nel 1931 a Genova viene varato il Transatlantico Rex, l'unica nave italiana a vincere il nastro azzurro. Nel 1976 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Compie oggi 84 anni l'attore nato alla Spezia, Giancarlo Giannini, autentica star del cinema italiano con oltre 60 anni di carriera come attore, doppiatore e regista. Fin dai primi passi nella recitazione compiuti a teatro, Giannini ottiene grandi successi, lavorando sotto la regia di Franco Zeffirelli in Romeo e Giulietta e Nella Lupa in coppia con Anna Magnani. Sul grande schermo raggiungerà invece la piena consacrazione attraverso il sodalizio con la regista Lina Wertmüller, che lo dirigerà in film famosissimi come Mimi Metallurgico Ferito nell'Onore, per il quale riceverà nel 1972 un nastro d'argento quale miglior attore, oppure Pasqualino Sette Bellezze, che gli varrà nel 1977 una nomination all'Oscar, oppure ancora Travolti da un insolito destino nell'Azzurro Mare d'Agosto accanto a Mariangela Melato. Nel doppiaggio, la sua voce verrà spesso prestata ad Al Pacino, Jack Nicholson e Gérard Depardieu. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 9:36.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, -1,59%, e di Saipem, -5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, +4,36%, Amplifon, +9,25%, Nexi, +6,95%, Intesa San Paolo, +1,93%, e Campari, +6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, +16,81%, e da Coca-Cola, +6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, -9,41%, e da Nvidia, -4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, +1,25%, e di Volkswagen, +4,48%, e il calo di Siemens Energy, -2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al +1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
7: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale, con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada. Jenny di Gaetano.
15: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, due dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'Ordine dei Geologi, Lorenzo Benedetto, ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte.
14: Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo stamani e bollino nero. Laura Carchidi.
16: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, il ministro della Salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni in particolare si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della Campania settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi, più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero.
14: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, è un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 9 e 48 minuti.
14: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada. Jenny Di Gaetano.
15: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, 2 dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'Ordine dei Geologi, Lorenzo Benedetto, ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato, così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte.
14: Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo stamani e bollino nero. Laura Carchidi.
16: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, il ministro della Salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni, in particolare, si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi, più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero.
14: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
17: Meteo.
7: L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: Viabilità.
10: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
17: L'almanacco del giorno.
12: Oggi è sabato 1 agosto. Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Il sole sorge a Roma alle 6 e tramonta alle 20:28. A Milano sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1291 nasce la Confederazione Elvetica. Nel 1834 viene abolita la schiavitù nell'Impero Britannico. Nel 1931 a Genova viene varato il Transatlantico Rex, l'unica nave italiana a vincere il nastro azzurro. Nel 1976 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Compie oggi 84 anni l'attore nato alla Spezia, Giancarlo Giannini, autentica star del cinema italiano con oltre 60 anni di carriera come attore, doppiatore e regista. Fin dai primi passi nella recitazione compiuti a teatro, Giannini ottiene grandi successi, lavorando sotto la regia di Franco Zeffirelli in Romeo e Giulietta e Nella Lupa in coppia con Anna Magnani. Sul grande schermo raggiungerà invece la piena consacrazione attraverso il sodalizio con la regista Lina Wertmüller, che lo dirigerà in film famosissimi come Mimi Metallurgico Ferito nell'Onore, per il quale riceverà nel 1972 un nastro d'argento quale miglior attore, oppure Pasqualino Sette Bellezze, che gli varrà nel 1977 una nomination all'Oscar, oppure ancora Travolti da un insolito destino nell'Azzurro Mare d'Agosto accanto a Mariangela Melato. Nel doppiaggio, la sua voce verrà spesso prestata ad Al Pacino, Jack Nicholson e Gérard Depardieu. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
17: News. Radio GR News. Le notizie in presa diretta. News.
18: Buongiorno dalla redazione.
19: Guerra USA-Iran. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Abbiamo preparato un piano di risposta e siamo pronti alla replica di Teheran. Un piano che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione.
18: Guerra in Ucraina, almeno 9 persone sono morte ed altre 23 sono rimaste ferite in seguito ad un raid russo su Kiev. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico citando alcune fonti. La gestione del Security Assistance Group passerà dunque ad un altro membro della NATO e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine.
19: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57.
18: Dopo una pausa di oltre 3 ore, altre 5 scosse sono state registrate questa mattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. La più forte è stata quella delle 5.47 di magnitudo 3.1, ben al di sotto di quella di ieri delle 19.46 di magnitudo 4.7, che ha provocato crolli, danni e numerosi feriti, dei quali 2 gravi.
19: Ancora cronaca, i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio nel rione Pistunina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
18: La quarta ondata di caldo estremo africano insiste senza tregua sull'Italia, resa ancora più insostenibile dall'AFA, che, avvertono i meteorologi, renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto. Aumenteranno anche i temporali di calore su Alpi e Prealpi. Oggi 19 città con bollino rosso. Sono previsti per esempio 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte con temperature sopra i 25 gradi. Gli indici mettono in luce un livello di estremo pericolo legato all'umidità e intanto la siccità minaccia l'agricoltura.
19: E con questo è tutto, più tardi.
17: Meteo.
14: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: News.
14: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e i Campi Flegrei, provocando 21 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati, sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo: 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
17: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 10. E 2 minuti.
4: News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada. Jenny Di Gaetano.
7: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, 2 dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'ordine dei geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato, così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte.
6: Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo stamani e bollino nero. Laura Carchidi.
8: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, il ministro della Salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni, in particolare, si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi, più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Meteo.
9: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
10: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
4: L'almanacco del giorno.
11: Oggi è sabato 1 agosto. Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Il sole sorge a Roma alle 6 e tramonta alle 20:28. A Milano sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1291 nasce la Confederazione Elvetica. Nel 1834 viene abolita la schiavitù nell'Impero Britannico. Nel 1931 a Genova viene varato il Transatlantico Rex, l'unica nave italiana a vincere il nastro azzurro. Nel 1976 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Compie oggi 84 anni l'attore nato alla Spezia, Giancarlo Giannini, autentica star del cinema italiano con oltre 60 anni di carriera come attore, doppiatore e regista. Fin dai primi passi nella recitazione compiuti a teatro, Giannini ottiene grandi successi, lavorando sotto la regia di Franco Zeffirelli in Romeo e Giulietta e Nella Lupa in coppia con Anna Magnani. Sul grande schermo raggiungerà invece la piena consacrazione attraverso il sodalizio con la regista Lina Wertmüller, che lo dirigerà in film famosissimi come Mimi Metallurgico Ferito nell'Onore, per il quale riceverà nel 1972 un nastro d'argento quale miglior attore, oppure Pasqualino Sette Bellezze, che gli varrà nel 1977 una nomination all'Oscar, oppure ancora Travolti da un insolito destino nell'Azzurro Mare d'Agosto accanto a Mariangela Melato. Nel doppiaggio, la sua voce verrà spesso prestata ad Al Pacino, Jack Nicholson e Gérard Depardieu. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 10 e 9 minuti.
4: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: La cronaca in apertura: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo nel centro di Perugia, mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa è l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
14: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche, mentre numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti.
13: Guerra in Ucraina, almeno 9 persone sono morte e altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un raid russo su Kiev. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico citando alcune fonti. La gestione del Security Assistance Group passerà dunque a un altro membro della NATO e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine.
14: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni, ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. E la Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57.
13: La politica, scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia, la task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain.
14: Lo sport, grande esordio degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte.
13: E con questo è tutto, più tardi.
9: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate nel Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta al rispetto dei trattati, si commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni, e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere essere presente il club rossonero impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
16: Economy News.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega almeno in parte con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 10 e 19 minuti.
16: News.
18: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, la più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto entra detto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
19: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sánchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
18: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale, il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
19: Sul fronte medio orientale, un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
18: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain.

0: fa rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali, dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali. Il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: News.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro. In

0: calò quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i $4.015 e i $4.112, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
1: GR News.
2: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 10 e 29 minuti.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'Hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada. Jenny Di Gaetano.
9: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, 2 dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'ordine dei geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte.
8: Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sì sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo stamani e bollino nero. Laura Carchidi.
10: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, il ministro della Salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni in particolare si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi, più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e i Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. E il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo periodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero, non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Viabilità.
13: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
14: L'almanacco del giorno. Oggi è sabato 1 agosto. Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Il sole sorge a Roma alle 6 e tramonta alle 20:28. A Milano sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1291 nasce la Confederazione Elvetica. Nel 1834 viene abolita la schiavitù nell'Impero Britannico. Nel 1931 a Genova viene varato il Transatlantico Rex, l'unica nave italiana a vincere il nastro azzurro. Nel 1976 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Compie oggi 84 anni l'attore nato alla Spezia, Giancarlo Giannini, autentica star del cinema italiano con oltre 60 anni di carriera come attore, doppiatore e regista. Fin dai primi passi nella recitazione compiuti a teatro, Giannini ottiene grandi successi, lavorando sotto la regia di Franco Zeffirelli in Romeo e Giulietta e Nella Lupa in coppia con Anna Magnani. Sul grande schermo raggiungerà invece la piena consacrazione attraverso il sodalizio con la regista Lina Wertmüller, che lo dirigerà in film famosissimi come Mimi metallurgico ferito nell'onore, per il quale riceverà nel 1972 un nastro d'argento quale miglior attore, oppure Pasqualino sette bellezze, che gli varrà nel 1977 una nomination all'Oscar, oppure ancora Travolti da un insolito destino nell'Azzurro mare d'agosto accanto a Mariangela Melato. Nel doppiaggio, la sua voce verrà spesso prestata ad Al Pacino, Jack Nicholson e Gérard Depardieu. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
15: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
16: Sono le 10 e 40 minuti.
17: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank più 1,25% e di Volkswagen più 4,48% e il calo di Siemens Energy meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
11: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: News. Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26,9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
16: Sono le 10 e 48 minuti.
15: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
18: La cronaca in apertura: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo nel centro di Perugia, mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa è l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
12: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche, mentre numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti.
18: Guerra in Ucraina: almeno 9 persone sono morte e altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un raid russo su Kiev. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico, citando alcune fonti. La gestione del Security Assistance Group passerà dunque a un altro membro della NATO e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine.
12: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni, ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. E la Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57.
18: La politica: scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia, la task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain.
12: Lo sport: grande esordio degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia, che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati, che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere cameriere almeno per la prima notte.
18: E con questo è tutto, più tardi.
11: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e i Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump. E poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta al rispetto dei trattati, si commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. E il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo: 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni, e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Viabilità.
13: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
7: News.
19: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, la più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto entra detto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa ad alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture. Circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
20: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid, in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sánchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
19: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale, il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
20: Sul fronte medio orientale, un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
19: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
20: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
19: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali, dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali. Il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: News, GR News.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
23: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
24: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
16: Sono le 11.
15: News.
19: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, la più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tufo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture. Circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
20: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
19: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale, il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
20: Sul fronte medio orientale, un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane con una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
19: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
20: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
19: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali, dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali. Il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva. Si terranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e bandiera del Milan. Aveva 66 anni ed era ammalato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per martedì 4 agosto in occasione delle esequie che si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo.
12: Calciomercato. In casa Roma è fatta per il difensore greco Konstantinos Koulierakis. Operazione con il Wolfsburg da 17 milioni di euro, più 1,5 milioni di bonus e il 20% sulla futura rivendita a favore dei tedeschi. In casa Napoli intanto salgono le quotazioni di Federico Gatti per la difesa. La Juventus ha dato la propria apertura al trasferimento e i club stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. C'è anche l'ok di Massimiliano Allegri che, dopo averlo allenato in bianconero, voleva già portarlo al Milan. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Washington. Sul cemento statunitense l'azzurro si è arreso in rimonta allo spagnolo Rafael Jodar, numero 24 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6, 6-1-6-4 dopo 2 ore e 1 minuto di gioco. Nonostante la sconfitta, il torneo lascia indicazioni incoraggianti per Musetti, che si presentava a Washington con diversi interrogativi legati alla lunga inattività causata dall'infortunio al retto femorale. E anche Elisabetta Cocciaretto si ferma nei quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Non è bastata una buona prova all'azzurra contro un'avversaria uscita fuori alla distanza. Europei di nuoto. L'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nella team event di tuffi con Chiara Pellacani, Sara Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra, e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
3: Mi fa molto piacere, ecco, nel senso, sono veramente contento della performance di oggi, soprattutto perché rispetto agli Europei Junior ho migliorato molto il mio punteggio e ho portato anche la seconda difficoltà più alta in gara, portandola tutta a casa, quindi sono veramente contento.
12: E per lo sport è tutto, a più tardi.
15: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
16: Sono le 11:07.
17: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93%, e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
11: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si terranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e bandiera del Milan. Aveva 66 anni ed era ammalato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per martedì 4 agosto in occasione delle esequie che si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Calciomercato. In casa Roma è fatta per il difensore greco Konstantinos Kouliarakis. Operazione con il Wolfsburg da 17 milioni di euro, più 1,5 milioni di bonus e il 20% sulla futura rivendita a favore dei tedeschi. In casa Napoli intanto salgono le quotazioni di Federico Gatti per la difesa. La Juventus ha dato la propria apertura al trasferimento e i club stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. C'è anche l'ok di Massimiliano Allegri che, dopo averlo allenato in bianconero, voleva già portarlo al Milan. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Washington. Sul cemento statunitense l'azzurro si è arreso in rimonta allo spagnolo Rafael Jodar, numero 24 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 1 minuto di gioco. Nonostante la sconfitta, il torneo lascia indicazioni incoraggianti per Musetti, che si presentava a Washington con diversi interrogativi legati alla lunga inattività causata dall'infortunio al retto femorale. E anche Elisabetta Cocciaretto si ferma nei quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Non è bastata una buona prova all'azzurra contro un'avversaria uscita fuori alla distanza. Europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nella team event di tuffi con Chiara Pellacani, Sara Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra, e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
3: Mi fa molto piacere, ecco, nel senso sono veramente contento della performance di oggi, soprattutto perché rispetto agli europei junior ho migliorato molto il mio punteggio e ho portato anche la seconda difficoltà più alta in gara, portandola tutta a casa, quindi sono veramente contento.
2: E per lo sport è tutto, a più tardi.
17: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
15: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 11 e 18 minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
9: In apertura alla cronaca ci porta a Roma, dove una trentenne, Daphne Rebaudo, è stata trovata morta nel quartiere di Torbella Monaca dopo che era precipitata dalla terrazza condominiale. È accaduto il 13 luglio scorso, ma quello che a prima vista sembrava essere un suicidio potrebbe invece essere stato un femminicidio. Ieri infatti è stato fermato il compagno della donna, Mohamed Trabelsi, 40 anni, cittadino nordafricano, ed è stato informato il sostituto procuratore Antonio Verdi del pool di magistrati che si occupano di reati contro la libertà sessuale e la famiglia. Testimoni hanno riferito di una violenta lite tra i fidanzati sulle scale del palazzo, fondamentali per ricostruire le fasi precedenti alla morte, anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.
10: Una musicista di 55 anni di origini siciliane è morta in una stanza di un albergo del centro di Perugia mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito ad una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
9: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 morti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche, mentre numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti.
12: I vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio nel rione Pistunina di Messina. Prosegue intanto l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
9: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni, ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio, gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione, intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare, le vittime sono almeno 60.
12: Passo indietro della FIFA, la proposta di Infantino non verrà portata avanti riguardo l'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale, con un'apertura ad una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. La federazione diffonde una nota ufficiale. Dopo aver ascoltato tutti i punti di vista è emerso che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato. Il nostro scopo è sempre stato e sarà sempre unire e migliorare, scrive la FIFA. Di conseguenza questa proposta non verrà portata avanti.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
11: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più

0: Uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per martedì 4 agosto in occasione delle esequie che si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Calciomercato. In casa Roma è fatta per il difensore greco Konstantinos Kouliarakis. Operazione con il Wolfsburg da 17 milioni di euro, più 1,5 milioni di bonus e il 20% sulla futura rivendita a favore dei tedeschi. In casa Napoli intanto salgono le quotazioni di Federico Gatti per la difesa. La Juventus ha dato la propria apertura al trasferimento e i club stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. C'è anche l'ok di Massimiliano Allegri che, dopo averlo allenato in bianconero, voleva già portarlo al Milan. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Washington. Sul cemento statunitense l'azzurro si è arreso in rimonta allo spagnolo Rafael Jodar, numero 24 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 1 minuto di gioco. Nonostante la sconfitta, il torneo lascia indicazioni incoraggianti per Musetti, che si presentava a Washington con diversi interrogativi legati alla lunga inattività causata dall'infortunio al retto femorale. E anche Elisabetta Cocciaretto si ferma nei quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Non è bastata una buona prova all'azzurra contro un'avversaria uscita fuori alla distanza. Europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nella team event di tuffi con Chiara Pellacani, Sara Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra, e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Mi fa molto piacere, ecco, nel senso sono veramente contento della performance di oggi, soprattutto perché rispetto agli Europei Junior ho migliorato molto il mio punteggio e ho portato anche la seconda difficoltà più alta in gara, portandola tutta a casa, quindi sono veramente contento.
0: E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: News.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto entra detto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa ad alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
4: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
3: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
4: Sul fronte medio orientale un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane con una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.

0: Scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
1: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
0: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali, dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali. Il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo
2: GR News.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11:30.
2: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: In apertura alla cronaca ci porta a Roma, dove una trentenne, Daphne Rebaudo, è stata trovata morta nel quartiere di Torbella Monaca dopo che era precipitata dalla terrazza condominiale. È accaduto il 13 luglio scorso, ma quello che a prima vista sembrava essere un suicidio potrebbe invece essere stato un femminicidio. Ieri infatti è stato fermato il compagno della donna, Mohamed Trabelsi, 40 anni, cittadino nordafricano, ed è stato informato il sostituto procuratore Antonio Verdi del pool di magistrati che si occupano di reati contro la libertà sessuale e la famiglia. Testimoni hanno riferito di una violenta lite tra i fidanzati sulle scale del palazzo, fondamentali per ricostruire le fasi precedenti alla morte, anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.
8: Una musicista di 55 anni di origini siciliane è morta in una stanza di un albergo della centro di Perugia mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito ad una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
9: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e i Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 morti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche, mentre numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti.
8: I vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio nel rione Pistunina di Messina. Prosegue intanto l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
9: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni, ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio, gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione, intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare, le vittime sono almeno 60.
8: Passo indietro della FIFA, la proposta di Infantino non verrà portata avanti riguardo l'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale con un'apertura ad una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. La federazione diffonde una nota ufficiale. Dopo aver ascoltato tutti i punti di vista è emerso che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato. Il nostro scopo è sempre stato e sarà sempre unire e migliorare, scrive la FIFA, di conseguenza questa proposta non verrà portata avanti.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
10: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e i Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando aumentando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero, non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 11:38.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
2: Meteo.
10: L'inizio del weekend il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si terranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e bandiera del Milan. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per martedì 4 agosto in occasione delle esequie che si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Calciomercato. In casa Roma è fatta per il difensore greco Konstantinos Kouliarakis. Operazione con il Wolfsburg da 17 milioni di euro, più 1,5 milioni di bonus e il 20% sulla futura rivendita a favore dei tedeschi. In casa Napoli intanto salgono le quotazioni di Federico Gatti per la difesa. La Juventus ha dato la propria apertura al trasferimento e i club stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. C'è anche l'ok di Massimiliano Allegri che, dopo averlo allenato in bianconero, voleva già portarlo al Milan. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Washington. Sul cemento statunitense l'azzurro si è arreso in rimonta allo spagnolo Rafael Jodar, numero 24 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4 dopo due ore e un minuto di gioco. Nonostante la sconfitta, il torneo lascia indicazioni incoraggianti per Musetti, che si presentava a Washington con diversi interrogativi legati alla lunga inattività causata dall'infortunio al retto femorale. E anche Elisabetta Cocciaretto si ferma nei quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Non è bastata una buona prova all'azzurra contro un'avversaria uscita fuori alla distanza. Europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nella team event di tuffi con Chiara Pellacani, Sara Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra, e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
15: Mi fa molto piacere, ecco, nel senso sono veramente contento della performance di oggi, soprattutto perché rispetto agli Europei Junior ho migliorato molto il mio punteggio e ho portato anche la seconda difficoltà più alta in gara, portandola tutta a casa, quindi sono veramente contento.
8: E per lo sport è tutto, a più tardi.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 11 e 49 minuti.
16: News.
0: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, la più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
1: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid, in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
0: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale, il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
1: Sul fronte medio orientale, un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione, e siamo pronti.
0: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
1: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
0: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali. Dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali, il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
11: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria. È la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
16: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: News. Buongiorno dalla redazione.
9: In apertura alla cronaca ci porta a Roma, dove una trentenne Daphne Rebaudo è stata trovata morta nel quartiere di Tor Bella Monaca dopo che era precipitata dalla terrazza condominiale. È accaduto il 13 luglio scorso, ma quello che a prima vista sembrava essere un suicidio potrebbe invece essere stato un femminicidio. Ieri infatti è stato fermato il compagno della donna, Mohamed Tabelsi, 40 anni, cittadino nordafricano, ed è stato informato il sostituto procuratore Antonio Verdi del pool di magistrati che si occupano di reati contro la libertà sessuale e la famiglia. Testimoni hanno riferito di una violenta lite tra i fidanzati sulle scale del palazzo, fondamentali per ricostruire le fasi precedenti alla morte, anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.
8: Una musicista di 55 anni di origini siciliane è morta in una stanza di un albergo della centro di Perugia mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito ad una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
9: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e i Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 morti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche, mentre numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti.
8: I vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio nel rione Pistunina di Messina. Prosegue intanto l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
9: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni, ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione, intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare, le vittime sono almeno 60.
8: Passo indietro della FIFA, la proposta di Infantino non verrà portata avanti riguardo l'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale con un'apertura ad una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. La federazione diffonde una nota ufficiale. Dopo aver ascoltato tutti i punti di vista è emerso che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato. Il nostro scopo è sempre stato e sarà sempre unire e migliorare, scrive la FIFA. Di conseguenza questa proposta non verrà portata avanti.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
14: Sport.
17: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si terranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e bandiera del Milan. Aveva 66 anni ed era ammalato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per martedì 4 agosto in occasione delle esequie che si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Calciomercato. In casa Roma è fatta per il difensore greco Konstantinos Koulierakis. Operazione con il Wolfsburg da 17 milioni di euro, più 1,5 milioni di bonus e il 20% sulla futura rivendita a favore dei tedeschi. In casa Napoli intanto salgono le quotazioni di Federico Gatti per la difesa. La Juventus ha dato la propria apertura al trasferimento e i club stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. C'è anche l'ok di Massimiliano Allegri che dopo averlo allenato in bianconero voleva già portarlo al Milan. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Washington. Sul cemento statunitense l'azzurro si è arreso in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar, numero 24 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 1 minuto di gioco. Nonostante la sconfitta, il torneo lascia indicazioni incoraggianti per Musetti, che si presentava a Washington con diversi interrogativi legati alla lunga inattività causata dall'infortunio al retto femorale. E anche Elisabetta Cocciaretto si ferma nei quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Non è bastata una buona prova all'azzurra contro un'avversaria uscita fuori alla distanza. Europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nella team event di tuffi con Chiara Pellacani, Sara Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra, e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
15: Mi fa molto piacere, ecco, nel senso sono veramente contento della performance di oggi, soprattutto perché rispetto agli Europei Junior ho migliorato molto il mio punteggio e ho portato anche la seconda difficoltà più alta in gara, portandola tutta a casa, quindi sono veramente contento.
17: E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Radio GR News.
3: Sono le 12 e 3 minuti.
2: News.
4: Ben trovati dalla redazione.
3: Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea ormai completo hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez intanto ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27 paesi membri per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è responsabilità condivisa di tutti gli stati membri.
4: Guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di aver preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolge tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco per questo fine settimana.
3: In Italia, per la cronaca, un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo al centro di Perugia, mentre l'accompagna in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa è l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
4: Prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, i sismografi hanno rilevato circa 129 scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione nei comuni di Pozzuoli e Bacoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni poiché le scale del fabbricato sono gravemente lesionate. Resta chiuso il porto di Pozzuoli.
3: Un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata detritica che ha colpito Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici Milano Cortina. Fango, massi e tronchi d'albero hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 o 3 metri, ha detto il presidente dell'arena. Ruspe in azione per liberare la strada provinciale.
4: Voltiamo pagina. In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa da 30.258 a circa 19.140 filiali, oltre 11.000 presidi in meno. Da un'analisi CNA emerge che nel 2015 risiedevano in comuni privi di sportello circa 2,26 milioni di persone, il 3,8% della popolazione italiana. Nel 2025 il numero è salito a 4,84 milioni. Il numero dei comuni senza banca è dunque cresciuto sensibilmente. Oggi quasi il 44% dei comuni italiani non dispone di una filiale.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bellamone, dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti della ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 12 e 9 minuti.
2: News.
4: Ben trovati dalla redazione.
3: Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea ormai completo hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez intanto ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27 paesi membri per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è responsabilità condivisa di tutti gli stati membri.
4: Guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di aver preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolge tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco per questo fine settimana.
3: In Italia, per la cronaca, un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo al centro di Perugia, mentre l'accompagna in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa è l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
4: Prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, i sismografi hanno rilevato circa 129 scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve intensità. intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione nei comuni di Pozzuoli e Bacoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni poiché le scale del fabbricato sono gravemente lesionate. Resta chiuso il porto di Pozzuoli.
3: Un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata detritica che ha colpito Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici Milano Cortina. Fango, massi e tronchi d'albero hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 o 3 metri, ha detto il presidente dell'arena. Ruspe in azione per liberare la strada provinciale.
4: Voltiamo pagina. In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa da 30.258 a circa 19.140 filiali, oltre 11.000 presidi in meno. Da un'analisi CNA emerge che nel 2015 risiedevano in comuni privi di sportello circa 2,26 milioni di persone, il 3,8% della popolazione italiana. Nel 2025 il numero è salito a 4,84 milioni. Il numero dei comuni senza banca è dunque cresciuto sensibilmente. Oggi quasi il 44% dei comuni italiani non dispone di una filiale.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 12 e 19 minuti.
0: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
3: Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea ormai completo hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez intanto ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27 paesi membri per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è responsabilità condivisa di tutti gli stati membri.
4: Guerra Stati Uniti-Iran, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di aver preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolge tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco per questo fine settimana.
3: In Italia, per la cronaca, un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo al centro di Perugia, mentre l'accompagna in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa è l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. ore. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
4: Prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. I sismografi hanno rilevato circa 129 scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione nei comuni di Pozzuoli e Bacoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni poiché le scale del fabbricato sono gravemente lesionate. Resta chiuso il porto di Pozzuoli.
3: Un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata detritica che ha colpito Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici Milano Cortina. Fango, massi e tronchi d'albero hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 o 3 metri, ha detto il presidente dell'arena. Ruspe in azione per liberare la strada provinciale.
4: Voltiamo pagina. In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa da 30.258 a circa 19.140 filiali, oltre 11.000 presidi in meno. Da un'analisi CNA emerge che nel 2015 risiedevano in comuni privi di sportello circa 2,26 milioni di persone, il 3,8% della popolazione italiana. Nel 2025 il numero è salito a 4,84 milioni. Il numero dei comuni senza banca è dunque cresciuto sensibilmente. Oggi quasi il 44% dei comuni italiani non dispone di una filiale.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto.

0: Lorenzo Tedici.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bellamone dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti della ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,3%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015

0: dollari e $4,112, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
1: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Ben trovati dalla redazione.
3: Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea ormai completo hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez intanto ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere serie preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27 paesi membri per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è responsabilità condivisa di tutti gli stati membri.
4: Guerra Stati Uniti-Iran, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di aver preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolge tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco per questo fine settimana.
3: In Italia, per la cronaca, un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo al centro di Perugia, mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa è l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
4: Prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, i sismografi hanno rilevato circa 129 scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione nei comuni di Pozzuoli e Bacoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni poiché le scale del fabbricato sono gravemente lesionate. Resta chiuso il porto di Pozzuoli.
3: Un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata detritica che ha colpito Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici Milano Cortina. Fango, massi e tronchi d'albero hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 o 3 metri, ha detto il presidente dell'Arena. Ruspe in azione per liberare la strada provinciale.
4: Voltiamo pagina. In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa da 30.258 a circa 19.140 filiali, oltre 11.000 presidi in meno. Da un'analisi CNA emerge che nel 2015 risiedevano in comuni privi di sportello circa 2,26 milioni di persone, il 3,8% della popolazione italiana. Nel 2025 il numero è salito a 4,84 milioni. Il numero dei comuni senza banca è dunque cresciuto sensibilmente. Oggi quasi il 44% dei comuni italiani non dispone di una filiale.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Stai ascoltando Radio GR News.
10: Sono le 12 e 34 minuti.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
13: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui due in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più forte da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Linea Napoli.
14: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
13: Medio Oriente ancora in fiamme. Media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran. Pronto un piano per rispondere, fa sapere Teheran, aggiungendo che il bellicismo americano rafforzerà la chiusura di Hormuz e causerà quella di altri stretti a danno dell'economia mondiale. E intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano della striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi entrambe ribadiscono che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
15: Da una parte modello Sanchez con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
16: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
13: Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. E il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo con ben 26 milioni di veicoli in movimento, secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, specie nel centro-nord, e domani saranno 23. E con il caldo estremo stop alle consegne. Dopo gli scioperi di Milano, Firenze e Bologna, anche i riders di Roma ieri hanno incrociato le braccia. Sentiamo da Alessio Galea.
17: Lavorare a cottimo sotto il sole cocente è la realtà estenuante dei 10.000 riders di Roma che ogni giorno consegnano cibo a domicilio anche nelle giornate da bollino rosso. Troppo caldo per consegnare, lo slogan dello sciopero dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo nella capitale dopo le mobilitazioni analoghe a Milano, Firenze e Bologna. La protesta, promossa ieri da NIDE e il CGIL, ha messo al centro il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori anche durante le ondate di calore. Sebbene un'ordinanza regionale vieti le attività a rischio termico tra le 12.30 e le 16, le multinazionali del settore ignorano questa disposizione, accusano i sindacati che tornano a sottolineare quanto sia inaccettabile dover scegliere tra la salute e il salario, con paghe da sopravvivenza, considerando che oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. I temi della protesta hanno intrecciato le rivendicazioni storiche del comparto, dal superamento del cottimo al salario dignitoso, allo stop ai ritmi di lavoro scanditi dagli algoritmi.
13: Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. E intanto le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
18: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che aveva. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Meteo.
1: L'inizio del weekend il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
13: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaco, dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 12 e 45 minuti.
9: News.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea ormai completo hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez intanto ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere serie preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27 paesi membri per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è responsabilità condivisa di tutti gli stati membri.
4: Guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di aver preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolge tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco per questo fine settimana.
3: In Italia, per la cronaca, un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo al centro di Perugia, mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa è l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
4: Prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, i sismografi hanno rilevato circa 129 scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve intensità. intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione nei comuni di Pozzuoli e Bacoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni poiché le scale del fabbricato sono gravemente lesionate. Resta chiuso il porto di Pozzuoli.
3: Un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata detritica che ha colpito Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici Milano Cortina. Fango, massi e tronchi d'albero hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 o 3 metri, ha detto il presidente dell'Arena. Ruspe in azione per liberare la strada provinciale.
4: Voltiamo pagina. In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa da 30.258 a circa 19.140 filiali, oltre 11.000 presidi in meno. Da un'analisi CNA emerge che nel 2015 risiedevano in comuni privi di sportello circa 2,26 milioni di persone, il 3,8% della popolazione italiana. Nel 2025 il numero è salito a 4,84 milioni. Il numero dei comuni senza banca è dunque cresciuto sensibilmente. Oggi quasi il 44% dei comuni italiani non dispone di una filiale.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
1: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 12 e 55 minuti.
13: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più forte da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Linea Napoli.
14: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
13: Medio Oriente ancora in fiamme. Media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran. Pronto un piano per rispondere, fa sapere Teheran, aggiungendo che il bellicismo americano rafforzerà la chiusura di Hormuz e causerà quella di altri stretti a danno dell'economia mondiale. E intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambe ribadiscono che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles. Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
15: Da una parte modello Sanchez con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
16: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
13: Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento, secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, specie nel centro nord, e domani saranno 23. E con il caldo estremo stop alle consegne. Dopo gli scioperi di Milano, Firenze e Bologna, anche i riders di Roma ieri hanno incrociato le braccia. Sentiamo da Alessio Galea.
17: Lavorare a cottimo sotto il sole cocente è la realtà estenuante dei 10.000 riders di Roma che ogni giorno consegnano cibo a domicilio anche nelle giornate da bollino rosso. Troppo caldo per consegnare, lo slogan dello sciopero dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo nella capitale dopo le mobilitazioni analoghe a Milano, Firenze e Bologna. La protesta, promossa ieri da NI del CGIL, ha messo al centro il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori anche durante le ondate di calore. Sebbene un'ordinanza regionale vieti le attività a rischio termico tra le 12.30 e le 16, le multinazionali del settore ignorano questa disposizione, accusano i sindacati, che tornano a sottolineare quanto sia inaccettabile dover scegliere tra la salute e il salario, con paghe da sopravvivenza, considerando che oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. I temi della protesta hanno intrecciato le rivendicazioni storiche del comparto, dal superamento del cottimo al salario dignitoso, allo stop ai ritmi di lavoro scanditi dagli algoritmi.
13: Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. E intanto le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo, sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini, con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
18: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che aveva. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: GR News.
19: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 13 e 2 minuti.
9: News.
20: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie della palazzina di Trepiani crollata a Messina. Nella notte i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna che si aggiunge a quello dell'imprenditore Carmelo Leone estratto poche ore prima. Restano ancora 4 dispersi, mentre sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso. Tra i feriti accertati, uno dei quali in codice rosso, ricoverati al policlinico universitario della città. L'edificio ospitava attività commerciali ai piani inferiori e abitazioni all'ultimo piano. Grande paura ieri tra Napoli e i Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4,7, la più intensa registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio è di 21 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. I danni più rilevanti si registrano a Pozzoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati ed è stata danneggiata una banchina del porto. Dopo il sisma principale sono state registrate oltre 30 scosse di assestamento e molti residenti hanno trascorso la notte all'aperto. Operazione straordinaria della Polizia di Stato nei Campi Rom e nelle tendopoli di Roma, Casoria, Bari, Bitonto e Reggio Calabria. Il bilancio è di 10 arresti, 17 denunce, 14 espulsioni, oltre 1.180 persone identificate. A Roma sono state rimosse 3 tonnellate di materiale e sequestrati 3.500 euro ritenuti provento dello spaccio. A Reggio Calabria la tendopoli di San Ferdinando è stata bonificata con impiego delle ruspe, mentre a Casoria è stato arrestato un ricercato per furto aggravato. Andiamo all'estero, si aggrava il bilancio del nuovo attacco missilistico russo contro Kiev. Secondo le autorità ucraine le vittime sono salite ad almeno 9, mentre i feriti sono 23. Il sindaco Klinsko ha invitato la popolazione a restare nei rifugi, mentre nella capitale continua l'allerta per il rischio di nuovi bombardamenti. Cresce la tensione nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato all'ingresso dello stretto nelle acque dell'Oman. L'imbarcazione ha riportato danni alla sala macchine ed è attualmente fuori controllo. Non risultano vittime né sversamenti di petrolio in mare. In chiusura lo sport, la FIFA ritira definitivamente il progetto che prevedeva il coinvolgimento di investitori privati nella gestione commerciale dei mondiali. In una nota ufficiale il presidente Gianni Infantino spiega che la proposta aveva creato profonde divisioni all'interno del movimento calcistico internazionale. Per questo motivo il piano non sarà portato avanti. Si chiude ai quarti di finale l'avventura degli italiani nel torneo di tennis di Washington. Lorenzo Musetti è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Jodar dopo aver vinto il primo set, eliminata anche Elisabetta Cocciaretto, battuta dalla giapponese Naomi Osaka in 3 set. Per entrambi sfuma così l'accesso alle semifinali del torneo statunitense. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
21: Meteo.
22: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: News.
13: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bellamona dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in tre set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in tre set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 13:07.
13: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Linea Napoli.
14: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
13: Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati si commenta, il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
15: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
16: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
13: Le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo, sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri, direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
18: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
21: Meteo.
22: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Linea Napoli.
14: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
13: Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
15: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
16: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
13: Le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
18: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, c'è rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere marcia.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
11: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia e la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega almeno in parte con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
21: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 13 e 18 minuti.
21: News.
13: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più forte da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Linea Napoli.
14: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
13: Medio Oriente ancora in fiamme. Media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran. Pronto un piano per rispondere, fa sapere Teheran, aggiungendo che il bellicismo americano rafforzerà la chiusura di Hormuz e causerà quella di altri stretti a danno dell'economia mondiale. E intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano della striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambe ribadiscono che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
15: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 20

0: 40.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
1: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
2: Non si tratterebbe di suicidio, ma di femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. E il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento, secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, specie nel centro-nord, e domani saranno 23. E con il caldo estremo, stop alle consegne. Dopo gli scioperi di Milano, Firenze e Bologna, anche i riders di Roma ieri hanno incrociato le braccia. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Lavorare a cottimo sotto il sole cocente è la realtà estenuante dei 10.000 riders di Roma che ogni giorno consegnano cibo a domicilio anche nelle giornate da bollino rosso. Troppo caldo per consegnare, lo slogan dello sciopero dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo nella capitale dopo le mobilitazioni analoghe a Milano, Firenze e Bologna. La protesta, promossa ieri da NI del CGIL, ha messo al centro il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori anche durante le ondate di calore. Sebbene un'ordinanza regionale vieti le attività a rischio termico tra le 12.30 e le 16, le multinazionali del settore ignorano questa disposizione, accusano i sindacati, che tornano a sottolineare quanto sia inaccettabile dover scegliere tra la salute e il salario, con paghe da sopravvivenza, considerando che oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. I temi della protesta hanno intrecciato le rivendicazioni storiche del comparto, dal superamento del cottimo al salario dignitoso, allo stop ai ritmi di lavoro scanditi dagli algoritmi.
2: Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni. Alle esequie non potrà essere presente il club rosso-nero impegnato.

0: e fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, c'è rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo.
3: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,3%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente

0: leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
1: Meteo.
2: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Notte di tensioni a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea ormai completo hanno tentato di entrare con la forza. Sale intanto il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 corpi recuperati finora.
5: Intanto il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27 paesi membri per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è responsabilità condivisa di tutti gli stati membri.
4: In Italia, per la cronaca, prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei, dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. I sismografi hanno rilevato circa 129 terremoti nell'area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 di stamattina ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione nei comuni di Pozzuoli e Bacoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni poiché le scale del fabbricato sono gravemente lesionate. Resta chiuso il porto di Pozzuoli.
5: Sono 3 i corpi estratti dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa Leone, i vigili del fuoco hanno estratto un terzo corpo non ancora identificato. Prosegue intanto la ricerca di altri 3 dispersi tra le macerie. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati invece al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, dove è scattato il piano di emergenza interno e dove sono stati richiamati medici da altri ospedali. Sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso.
4: La quarta ondata di caldo estremo africano insiste senza tregua sull'Italia, resa ancora più insostenibile dall'AFA che, avvertono i meteorologi, renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto. Aumenteranno anche i temporali di calore su Alpi e Prealpi, oggi 19 città con bollino rosso. Sono previsti per esempio 41 gradi a Terni, 40 a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte, con temperature sopra i 25 gradi. Gli indici mettono in luce un livello di estremo pericolo legato all'umidità e intanto la siccità minaccia l'agricoltura.
5: Lo sport, grande esordio degli azzurri del nuoto agli Europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News.
6: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 13 e 35 minuti.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'Hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie della palazzina di Trepiani crollata a Messina. Nella notte i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna che si aggiunge a quello dell'imprenditore Carmelo Leone estratto poche ore prima. Restano ancora quattro dispersi, mentre sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso. Tra i feriti accertati, uno dei quali in codice rosso, ricoverati al Policlinico Universitario della città. L'edificio ospitava attività commerciali ai piani inferiori e abitazioni all'ultimo piano. Grande paura ieri tra Napoli e i Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4,7, la più intensa registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio è di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni. I danni più rilevanti si registrano a Pozzoli, dove sono crollati due edifici disabitati ed è stata danneggiata una banchina del porto. Dopo il sisma principale sono state registrate oltre 30 scosse di assestamento e molti residenti hanno trascorso la notte all'aperto. Operazione straordinaria della Polizia di Stato nei Campi Rom e nelle tendopoli di Roma, Casoria, Bari, Bitonto e Reggio Calabria. Il bilancio è di 10 arresti, 17 denunce, 14 espulsioni, oltre 1.180 persone identificate. A Roma sono state rimosse 3 tonnellate di materiale e sequestrati 3.500 euro ritenuti provento dello spaccio. A Reggio Calabria la tendopoli di San Ferdinando è stata bonificata con impiego delle ruspe, mentre a Casoria è stato arrestato un ricercato per furto aggravato. Andiamo all'estero, si aggrava il bilancio del nuovo attacco missilistico russo contro Kiev. Secondo le autorità ucraine le vittime sono salite ad almeno 9, mentre i feriti sono 23. Il sindaco Klinsko ha invitato la popolazione a restare nei rifugi, mentre nella capitale continua l'allerta per il rischio di nuovi bombardamenti. Cresce la tensione nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato all'ingresso dello stretto nelle acque dell'Oman. L'imbarcazione ha riportato danni alla sala macchine ed è attualmente fuori controllo. Non risultano vittime né sversamenti di petrolio in mare. In chiusura allo sport, la FIFA ritira definitivamente il progetto che prevedeva il coinvolgimento di investitori privati nella gestione commerciale dei mondiali. In una nota ufficiale, il presidente Gianni Infantino spiega che la proposta aveva creato profonde divisioni all'interno del movimento calcistico internazionale. Per questo motivo il piano non sarà portato avanti. Si chiude ai quarti di finale l'avventura degli italiani nel torneo di tennis di Washington. Lorenzo Musetti è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Joder dopo aver vinto il primo set, eliminata anche Elisabetta Cocciaretto, battuta dalla giapponese Naomi Osaka in 3 set. Per entrambi sfuma così l'accesso alle semifinali del torneo statunitense. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
2: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Linea Napoli.
15: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
16: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
17: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
1: Le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
18: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 13 e 44 minuti.
10: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui due in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Linea Napoli.
15: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
16: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
17: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
1: Le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
18: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: Meteo.
2: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, è un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 13 e 54 minuti.
10: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più forte da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Linea Napoli.
15: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Medio Oriente ancora in fiamme. Media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran. Pronto un piano per rispondere, fa sapere Teheran, aggiungendo che il bellicismo americano rafforzerà la chiusura di Hormuz e causerà quella di altri stretti a danno dell'economia mondiale. E intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambe ribadiscono che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
16: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
17: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
1: Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. E il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento, secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, specie nel centro-nord, e domani saranno 23. E con il caldo estremo stop alle consegne. Dopo gli scioperi di Milano, Firenze e Bologna, anche i riders di Roma ieri hanno incrociato le braccia. Sentiamo da Alessio Galea.
19: Lavorare a cottimo sotto il sole cocente è la realtà estenuante dei 10.000 riders di Roma che ogni giorno consegnano cibo a domicilio anche nelle giornate da bollino rosso. Troppo caldo per consegnare, lo slogan dello sciopero dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo nella capitale dopo le mobilitazioni analoghe a Milano, Firenze e Bologna. La protesta, promossa ieri da NIDE e il CGIL, ha messo al centro il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori anche durante le ondate di calore. Sebbene un'ordinanza regionale le attività a rischio termico tra le 12.30 e le 16, le multinazionali del settore ignorano questa disposizione, accusano i sindacati, che tornano a sottolineare quanto sia inaccettabile dover scegliere tra la salute e il salario, con paghe da sopravvivenza, considerando che oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. I temi della protesta hanno intrecciato le rivendicazioni storiche del comparto, dal superamento del cottimo al salario dignitoso, allo stop ai ritmi di lavoro scanditi dagli algoritmi.
1: Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. E intanto le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio. Dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo, sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
18: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: GR News.
20: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
10: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 14 ed un minuto.
10: News.
21: Buon pomeriggio dalla redazione.
22: Dopo due giorni con una quantità di ingressi irregolari senza precedenti, a Ceuta, exclave spagnola che si trova geograficamente in Marocco, la normalità sta tornando lentamente. Stando ai numeri ufficiali diffusi dalle autorità di Madrid, a ieri sera erano 48.300 le persone migranti rientrate volontariamente in territorio marocchino. Non c'è una stima definitiva su quanti fossero stati gli ingressi da giovedì in avanti, ma le stime oscillavano tra i 50.000 e i 60.000. Le vittime rinvenute finora morte mentre tentavano di entrare a nuoto a Ceuta sono 67.
21: Le immagini arrivate da Ceuta hanno dimostrato ancora una volta quanto sia urgente una risposta europea all'immigrazione clandestina. Così la premier Giorgia Meloni sui social, spiegando che per questo l'Italia ha promosso insieme alla Danimarca la lettera sottoscritta da 22 stati membri dell'Unione Europea. La linea che l'Italia sostiene da tempo è oggi condivisa da un numero sempre maggiore di nazioni europee, continua Meloni. La difesa delle frontiere estere dell'Unione non è l'interesse di una singola nazione, è una responsabilità comune dell'Europa.
22: Sono 3 i corpi estratti dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto un terzo corpo non ancora identificato. Prosegue intanto la ricerca di altri 3 dispersi tra le macerie. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita.
21: Violenze nei confronti dei figli piccoli. Una mamma 34enne catanese Veronese è stata arrestata dai carabinieri di Ognina per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L'intervento è scattato in un'abitazione in mattinata dove era stata segnalata un'aggressione ai danni di una bambina. Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto nell'immediatezza le testimonianze dei condomini che avevano assistito ai fatti e documentato con il proprio telefono cellulare l'aggressione.
22: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso, oggi 19 e lunedì 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8 metri e 58 centimetri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio.
21: A seguito delle forti polemiche e delle opposizioni da parte dell'UEFA e delle federazioni europee, la FIFA e il presidente Gianni Infantino hanno comunicato ufficialmente di ritirare la proposta di cedere una quota dei diritti commerciali dei mondiali a fondi di investimento privati. Successivamente è arrivata la nota UEFA sulla decisione. Questa è una vittoria per tutto il mondo del calcio.
22: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
3: Meteo.
2: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 14 e 5 minuti.
5: Sport.
23: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Martedì 4 agosto Milano e tutta l'Italia si riuniranno per l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale italiana, scomparso venerdì 31 luglio all'età di 66 anni. I funerali si terranno alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La cerimonia sarà aperta al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il Milan, l'unica squadra della vita di Baresi, seguirà l'esequie a distanza, trovando si è aperta per la tournée estiva, proclamato il lutto cittadino dalla sindaco Sala. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Il Napoli si prepara a vivere il momento culminante delle celebrazioni per il proprio centenario, anche se con la preoccupazione per il recente terremoto che ha causato 21 feriti. Il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le 19:26 esatte per ricordare l'anno di nascita nel 1926. I rintocchi delle campane di 100 chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità. La La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club, dalle vecchie glorie storiche come Crolla, Lemao, Careca e Amsic, fino a Bruscolotti e Improta, per poi mescolarsi con il presente della squadra, attese circa 50.000 persone. Il tennis stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il cararino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6-6-4-6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Grande esordio invece degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo.
2: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, è un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'Expo exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 14 e 12 minuti.
6: News.
8: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie della palazzina di Trepiani crollata a Messina. Nella notte i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna che si aggiunge a quello dell'imprenditore Carmelo Leone estratto poche ore prima. Restano ancora 4 dispersi, mentre sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso. Tra i feriti accertati, uno dei quali in codice rosso, ricoverati al policlinico universitario della città. L'edificio ospitava attività commerciali ai piani inferiori e abitazioni all'ultimo piano. Grande paura ieri tra Napoli e i Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4,7, la più intensa registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio è di 21 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. I danni più rilevanti si registrano a Pozzoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati ed è stata danneggiata una banchina del porto. Dopo il sisma principale sono state registrate oltre 30 scosse di assestamento e molti residenti hanno trascorso la notte all'aperto. Operazione straordinaria della Polizia di Stato nei Campi Rom e nelle tendopoli di Roma, Casoria, Bari, Bitonto e Reggio Calabria. Il bilancio è di 10 arresti, 17 denunce, 14 espulsioni, oltre 1.180 persone identificate. A Roma sono state rimosse 3 tonnellate di materiale e sequestrati 3.500 euro ritenuti provento dello spaccio. A Reggio Calabria la tendopoli di San Ferdinando è stata bonificata con impiego delle ruspe, mentre a Casoria è stato arrestato un ricercato per furto aggravato. Andiamo all'estero, si aggrava il bilancio del nuovo attacco missilistico russo contro Kiev. Secondo le autorità ucraine le vittime sono salite ad almeno 9, mentre i feriti sono 23. Il sindaco Klinsko ha invitato la popolazione a restare nei rifugi, mentre nella capitale continua l'allerta per il rischio di nuovi bombardamenti. Cresce la tensione nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato all'ingresso dello stretto nelle acque dell'Oman. L'imbarcazione ha riportato danni alla sala macchine ed è attualmente fuori controllo. Non risultano vittime né sversamenti di petrolio in mare. In chiusura lo sport, la FIFA ritira definitivamente il progetto che prevedeva il coinvolgimento di investitori privati nella gestione commerciale dei mondiali. In una nota ufficiale il presidente Gianni Infantino spiega che la proposta aveva creato profonde divisioni all'interno del movimento calcistico internazionale. Per questo motivo il piano non sarà portato avanti. Si chiude ai quarti di finale l'avventura degli italiani nel torneo di tennis di Washington. Lorenzo Musetti è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Joder dopo aver vinto il primo set, eliminata anche Elisabetta Cocciaretto, battuta dalla giapponese Naomi Osaka in 3 set. Per entrambi sfuma così l'accesso alle semifinali del torneo statunitense. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Viabilità.
19: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
6: Meteo.
2: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Sport.
23: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Martedì 4 agosto Milano e tutta l'Italia si riuniranno per l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale italiana, scomparso venerdì 31 luglio all'età di 66 anni. I funerali si terranno alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La cerimonia sarà aperta al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il Milan, l'unica squadra della vita di Baresi, seguirà l'esequie a distanza, trovandosi aperta per la tournée estiva, proclamato il lutto cittadino dalla sindaco Sala. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione ambizione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Il Napoli si prepara a vivere il momento culminante delle celebrazioni per il proprio centenario, anche se con la preoccupazione per il recente terremoto che ha causato 21 feriti. Il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le 19:26 esatte per ricordare l'anno di nascita nel 1926. I rintocchi delle campane di 100 chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club, dalle vecchie glorie storiche come Crolla, Lemao, Careca e Amsic, fino a Bruscolotti e Improta, per poi mescolarsi con il presente della squadra, attese circa 50.000 persone. Il tennis stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti. Nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio, il cararino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka, 4-6-6-4-6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Grande esordio invece degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Meteo.
2: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Viabilità
4: sulla A19 Palermo Catania.

0: velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26,9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 14 e 29 minuti.
8: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin alle ore 15 sarà la

0: protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Linea Napoli.
2: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
3: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
4: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
1: Le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
5: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Meteo.
7: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo, in questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Martedì 4 agosto Milano e tutta l'Italia si riuniranno per l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale italiana, scomparso venerdì 31 luglio all'età di 66 anni. I funerali si terranno alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La cerimonia sarà aperta al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il Milan, l'unica squadra della vita di Baresi, seguirà l'esequia a distanza, trovandosi aperta per la tournée estiva, proclamato il lutto cittadino dalla sindaco Sala. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Il Napoli si prepara a vivere il momento culminante delle celebrazioni per il proprio centenario, anche se con la preoccupazione per il recente terremoto che ha causato 21 feriti. Il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le 19:26 esatte per ricordare l'anno di nascita nel 1926. I rintocchi delle campane di 100 chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club, dalle vecchie glorie storiche come Crolla, Lemao, Careca e Amsic, fino a Bruscolotti e Improta, per poi mescolarsi con il presente della squadra, attese circa 50.000 persone. Il tennis stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti. Nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio, il cararino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka, 4-6-6-4-6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Grande esordio invece degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare a un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia, che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati, che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 14 e 38 minuti.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,36%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
7: Meteo. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Martedì 4 agosto Milano e tutta l'Italia si riuniranno per l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale italiana, scomparso venerdì 31 luglio all'età di 66 anni. I funerali si terranno alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La cerimonia sarà aperta al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il Milan, l'unica squadra della vita di Baresi, seguirà l'esequie a distanza, trovandosi aperta per la tournée estiva, proclamato il lutto cittadino dalla sindaco Sala. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione posizione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Il Napoli si prepara a vivere il momento culminante delle celebrazioni per il proprio centenario, anche se con la preoccupazione per il recente terremoto che ha causato 21 feriti. Il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le 19:26 esatte per ricordare l'anno di nascita nel 1926. I rintocchi delle campane di 100 chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club, dalle vecchie glorie storiche come Crolla, Lemao, Careca e Amsic, fino a Bruscolotti e Improta, per poi mescolarsi con il presente della squadra, attese circa 50.000 persone. Il tennis stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il cararino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6-6-4-6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Grande esordio invece degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, è un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 14 e 49 minuti.
6: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Dopo due giorni con una quantità di ingressi irregolari senza precedenti, a Ceuta, exclave spagnola che si trova geograficamente in Marocco, la normalità sta tornando lentamente. Stando ai numeri ufficiali diffusi dalle autorità di Madrid, a ieri sera erano 48.300 le persone migranti rientrate volontariamente in territorio marocchino. Non c'è una stima definitiva su quanti fossero stati gli ingressi da giovedì in avanti, ma le stime oscillavano tra i 50.000 e i 60.000. Le vittime rinvenute finora, morte mentre tentavano di entrare a nuoto a Ceuta, sono 67.
12: Le immagini arrivate da Ceuta hanno dimostrato ancora una volta quanto sia urgente una risposta europea all'immigrazione clandestina. Così la premier Giorgia Meloni sui social, spiegando che per questo l'Italia ha promosso insieme alla Danimarca la lettera sottoscritta da 22 stati membri dell'Unione Europea. La linea che l'Italia sostiene da tempo è oggi condivisa da un numero sempre maggiore di nazioni europee, continua Meloni. La difesa delle frontiere estere dell'Unione non è l'interesse di una singola nazione, è una responsabilità comune dell'Europa.
13: Sono 3 i corpi estratti dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto un terzo corpo non ancora identificato. Prosegue intanto la ricerca di altri 3 dispersi tra le macerie. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita.
12: Violenze nei confronti dei figli piccoli. Una mamma 34enne catanese è stata arrestata dai carabinieri di Ognina per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L'intervento è scattato in un'abitazione in mattinata dove era stata segnalata un'aggressione ai danni di una bambina. Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto nell'immediatezza le testimonianze dei condomini che avevano assistito ai fatti e documentato con il proprio telefono cellulare l'aggressione.
13: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso, oggi 19 e lunedì 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022, quando il livello si era attestato a 8 metri e 58 centimetri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio.
12: A seguito delle forti polemiche e delle opposizioni da parte dell'UEFA e delle federazioni europee, la FIFA e il presidente Gianni Infantino hanno comunicato ufficialmente di ritirare la proposta di cedere una quota dei diritti commerciali dei mondiali a fondi di investimento privati. Successivamente è arrivata la nota UEFA sulla decisione. Questa è una vittoria per tutto il mondo del calcio.
13: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Martedì 4 agosto Milano e tutta l'Italia si riuniranno per l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale italiana, scomparso venerdì 31 luglio all'età di 66 anni. I funerali si terranno alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La cerimonia sarà aperta al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il Milan, l'unica squadra della vita di Baresi, seguirà l'esequie a distanza, trovandosi aperta per la tournée estiva, proclamato il lutto cittadino dal sindaco Sala. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione direzione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Il Napoli si prepara a vivere il momento culminante delle celebrazioni per il proprio centenario, anche se con la preoccupazione per il recente terremoto che ha causato 21 feriti. Il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le 19:26 esatte per ricordare l'anno di nascita nel 1926. I rintocchi delle campane di 100 chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club, dalle vecchie glorie storiche come Crolla, Lemao, Careca e Amsic fino a Bruscolotti e Improta, per poi mescolarsi con il presente della squadra, attese circa 50.000 persone. Il tennis stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il cararino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6-6-4-6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Grande esordio invece degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare a un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Meteo. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie della palazzina di Trepiani crollata a Messina. Nella notte i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna che si aggiunge a quello dell'imprenditore Carmelo Leone estratto poche ore prima. Restano ancora 4 dispersi mentre sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso. Tra i feriti accertati, uno dei quali in codice rosso, ricoverati al policlinico universitario della città. L'edificio ospitava attività commerciali ai piani inferiori e abitazioni all'ultimo piano. Grande paura ieri tra Napoli e i Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4,7, la più intensa registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio è di 21 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. I danni più rilevanti si registrano a Pozzoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati ed è stata danneggiata una banchina del porto. Dopo il sisma principale sono state registrate oltre 30 scosse di assestamento e molti residenti hanno trascorso la notte all'aperto. Operazione straordinaria della Polizia di Stato nei Campi Rom e nelle tendopoli di Roma, Casoria, Bari, Bitonto e Reggio Calabria. Il bilancio è di 10 arresti, 17 denunce, 14 espulsioni, oltre 1.180 persone identificate. A Roma sono state rimosse 3 tonnellate di materiale e sequestrati 3.500 euro ritenuti provento dello spaccio. A Reggio Calabria la tendopoli di San Ferdinando è stata bonificata con l'impiego delle ruspe, mentre a Casoria è stato arrestato un ricercato per furto aggravato. Andiamo all'estero, si aggrava il bilancio del nuovo attacco missilistico russo contro Kiev. Secondo le autorità ucraine le vittime sono salite ad almeno 9, mentre i feriti sono 23. Il sindaco Klinsko ha invitato la popolazione a restare nei rifugi mentre nella capitale continua l'allerta per il rischio di nuovi bombardamenti. Cresce la tensione nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato all'ingresso dello stretto nelle acque dell'Oman. L'imbarcazione ha riportato danni alla sala macchine ed è attualmente fuori controllo. Non risultano vittime né sversamenti di petrolio in mare. In chiusura lo sport, la FIFA ritira definitivamente il progetto che prevedeva il coinvolgimento di investitori privati nella gestione commerciale dei mondiali. In una nota ufficiale il presidente Gianni Infantino spiega che la proposta aveva creato profonde divisioni all'interno del movimento calcistico internazionale. Per questo motivo il piano non sarà portato avanti. Si chiude ai quarti di finale l'avventura degli italiani nel torneo di tennis di Washington. Lorenzo Musetti è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Jodar dopo aver vinto il primo set, eliminata anche Elisabetta Cocciaretto, battuta dalla giapponese Naomi Osaka in 3 set. Per entrambi sfuma così l'accesso alle semifinali del torneo statunitense. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Martedì 4 agosto Milano e tutta l'Italia si riuniranno per l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale italiana, scomparso venerdì 31 luglio all'età di 66 anni. I funerali si terranno alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La cerimonia sarà aperta al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il Milan, l'unica squadra della vita di Baresi, seguirà l'esequie a distanza, trovandosi aperta per la tournée estiva. Proclamato il lutto cittadino dalla sindaco Sala. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Il Napoli si prepara a vivere il momento culminante delle celebrazioni per il proprio centenario, anche se con la preoccupazione per il recente terremoto che ha causato 21 feriti. Il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le 19:26 esatte per ricordare l'anno di nascita nel 1926. I rintocchi delle campane di 100 chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club, dalle vecchie glorie storiche come Crolla, Lemao, Careca e Amsic, fino a Bruscolotti e Improta, per poi mescolarsi con il presente della squadra, attese circa 50.000 persone. Il tennis stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il cararino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6-6-4-6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Grande esordio invece degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare a un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: GR News.
15: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 15 e 3 minuti.
6: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Sarebbero almeno altri 17 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'ex enclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media locali. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'ex enclave iberica, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate a nuoto verso Ceuta, censite da inizio anno dalle autorità iberiche.
12: E Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici europei in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi e non da Spagna e Francia, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta coordinata.
13: Ora in Medio Oriente, il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano, lo scrive Al Jazeera. Secondo il Ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno.
12: È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Di questi 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. Circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Lo sciame sismico è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3, dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aggiungendo che è ripresa la circolazione ferroviaria.
13: Un rospo nell'insalata. Questo è quanto ha trovato una donna nel sacchetto di lattuga che aveva trovato nel banco frigo di un supermercato di Monza che poi ha acquistato. Nessuno pare si sia reso conto dell'animale, né chi ha raccolto quella verdura e poi l'ha insacchettata e messa in vendita, né chi l'ha poi comprata, versata in un'insalatiera e posta sul tavolo del pranzo. Il rospo smeraldino, specie protetta, è stato poi rilasciato nel parco di Monza.
12: Chiudiamo con il calcio. Arriva in piena notte italiana la resa di Gianni Infantino sul progetto di costruire una società partecipata da privati per i diritti commerciali dei mondiali. E nella mattinata europea c'è l'esultanza dell'UEFA per il successo. Nell'accogliere con favore il passo indietro della FIFA, l'UEFA afferma: non possiamo continuare con piani segreti elaborati da sconosciuti e di dubbia utilità. L'invito ora è a lavorare con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere ed evitare che si ripeta.
13: È tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Meteo.
7: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Viabilità.
16: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 15 e 7 minuti.
6: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Sarebbero almeno altri 17 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'ex enclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media locali. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'ex enclave iberica, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A questi si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate a nuoto verso Ceuta, censite da inizio anno dalle autorità iberiche.
12: E Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici europei in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi e non da Spagna e Francia, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta coordinata.
13: Ora in Medio Oriente, il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano, lo scrive Al Jazeera. Secondo il Ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno.
12: È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Di questi 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. Circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Lo sciame sismico è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3, dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aggiungendo che è ripresa la circolazione ferroviaria.
13: Un rospo nell'insalata. Questo è quanto ha trovato una donna nel sacchetto di lattuga che aveva trovato nel banco frigo di un supermercato di Monza che poi ha acquistato. Nessuno pare si sia reso conto dell'animale, né chi ha raccolto quella verdura e poi l'ha insacchettata e messa in vendita, né chi l'ha poi comprata, versata in un'insalatiera e posta sul tavolo del pranzo. Il rospo smeraldino, specie protetta, è stato poi rilasciato nel parco di Monza.
12: Chiudiamo con il calcio. Arriva in piena notte italiana la resa di Gianni Infantino sul progetto di costruire una società partecipata da privati per i diritti commerciali dei mondiali. E nella mattinata europea c'è l'esultanza dell'UEFA per il successo. Nell'accogliere con favore il passo indietro della FIFA, l'UEFA afferma: non possiamo continuare con piani segreti elaborati da sconosciuti e di dubbia utilità. L'invito ora è a lavorare con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere ed evitare che si ripeta.
13: È tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Meteo. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
16: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 18 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sarebbero almeno altri 17 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'ex enclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media locali. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'ex enclave iberica, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A questi si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate a nuoto verso Ceuta, censite da inizio anno dalle autorità iberiche.
2: E Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici europei in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi e non da Spagna e Francia, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta coordinata.
3: Ora in Medio Oriente, il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano, lo scrive Al Jazeera. Secondo il Ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno.
2: È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Di questi 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. Circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Lo sciame sismico è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3, dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aggiungendo che è ripresa la circolazione ferroviaria.
3: Un rospo nell'insalata. Questo è quanto ha trovato una donna nel sacchetto di lattuga che aveva trovato nel banco frigo di un supermercato di Monza che poi ha acquistato. Nessuno pare si sia reso conto dell'animale, né chi ha raccolto quella verdura e poi l'ha insacchettata e messa in vendita, né chi l'ha poi comprata, versata in un'insalatiera e posta sul tavolo del pranzo. Il rospo smeraldino, specie protetta, è stato poi rilasciato nel parco di Monza.
2: Chiudiamo con il calcio. Arriva in piena notte italiana la resa di Gianni Infantino sul progetto di costruire una società partecipata da privati per i diritti commerciali dei mondiali. E nella mattinata europea c'è l'esultanza dell'UEFA per il successo. Nell'accogliere con favore il passo indietro della FIFA, l'UEFA afferma: non possiamo continuare con piani segreti elaborati da sconosciuti e di dubbia utilità. L'invito ora è a lavorare con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere ed evitare che si ripeta.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
5: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 23 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sarebbero almeno altri 17 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'ex-enclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media locali. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'ex-enclave iberica, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A questi si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate a nuoto verso Ceuta censite da inizio anno dalle autorità iberiche.
2: E Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici europei in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi e non da Spagna e Francia, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta coordinata.
3: Ora in Medio Oriente, il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano, lo scrive Al Jazeera. Secondo il Ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno.
2: È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Di questi 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. Circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Lo sciame sismico è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3, dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aggiungendo che è ripresa la circolazione ferroviaria.
3: Un rospo

0: perciò lì dei mondiali. E nella mattinata europea c'è l'esultanza dell'UEFA per il successo. Nell'accogliere con favore il passo indietro della FIFA, l'UEFA afferma: non possiamo continuare con piani segreti elaborati da sconosciuti e di dubbia utilità. L'invito ora è a lavorare con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere ed evitare che si ripeta.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
3: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent

0: ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
1: GR News.
2: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News.
4: Sono le 15 e 33 minuti.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Sarebbero almeno altri 17 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'ex enclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media locali. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'ex enclave iberica, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A questi si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate da nuoto verso Ceuta, censite da inizio anno dalle autorità iberiche.
5: E Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici europei in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi e non da Spagna e Francia, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta coordinata.
6: Ora in Medio Oriente, il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano, lo scrive Al Jazeera. Secondo il Ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno.
5: È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Di questi 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. Circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Lo sciame sismico è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3, dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aggiungendo che è ripresa la circolazione ferroviaria.
6: un rospo nell'insalata. Questo è quanto ha trovato una donna nel sacchetto di lattuga che aveva trovato nel banco frigo di un supermercato di Monza che poi ha acquistato. Nessuno pare si sia reso conto dell'animale, né chi ha raccolto quella verdura e poi l'ha insacchettata e messa in vendita, né chi l'ha poi comprata, versata in un'insalatiera e posta sul tavolo del pranzo. Il rospo smeraldino, specie protetta, è stato poi rilasciato nel parco di Monza.
5: Chiudiamo con il calcio. Arriva in piena notte italiana la resa di Gianni Infantino sul progetto di costruire una società partecipata da privati per i diritti commerciali dei mondiali. E nella mattinata europea c'è l'esultanza dell'UEFA per il successo. Nell'accogliere con favore il passo indietro della FIFA, l'UEFA afferma: non possiamo continuare con piani segreti elaborati da sconosciuti e di dubbia utilità. L'invito ora è a lavorare con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere ed evitare che si ripeta.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Meteo. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 15 e 40 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Sarebbero almeno altri 17 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exenclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media locali. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'exclave iberica, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A questi si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate a nuoto verso Ceuta censite da inizio anno dalle autorità iberiche.
5: E Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici europei in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi e non da Spagna e Francia, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta coordinata.
6: Ora in Medio Oriente, il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano, lo scrive Al Jazeera. Secondo il Ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno.
5: È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Di questi 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. Circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Lo sciame sismico è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3, dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aggiungendo che è ripresa la circolazione ferroviaria.
6: Un rospo nell'insalata. Questo è quanto ha trovato una donna nel sacchetto di lattuga che aveva trovato nel banco frigo di un supermercato di Monza che poi ha acquistato. Nessuno pare si sia reso conto dell'animale, né chi ha raccolto quella verdura e poi l'ha insacchettata e messa in vendita, né chi l'ha poi comprata, versata in un'insalatiera e posta sul tavolo del pranzo. Il rospo smeraldino, specie protetta, è stato poi rilasciato nel parco di Monza.
5: Chiudiamo con il calcio. Arriva in piena notte italiana la resa di Gianni Infantino sul progetto di costruire una società partecipata da privati per i diritti commerciali dei mondiali. E nella mattinata europea c'è l'esultanza dell'UEFA per il successo. Nell'accogliere con favore il passo indietro della FIFA, l'UEFA afferma: non possiamo continuare con piani segreti elaborati da sconosciuti e di dubbia utilità. L'invito ora è a lavorare con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere ed evitare che si ripeta.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
7: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
8: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
3: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 15 e 51 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sarebbero almeno altri 17 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exenclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media locali. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'exclave iberica, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate a nuoto verso Ceuta, censite da inizio anno dalle autorità iberiche.
2: E Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici europei in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi e non da Spagna e Francia, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta coordinata.
3: Ora in Medio Oriente, il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano, lo scrive Al Jazeera. Secondo il Ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno.
2: È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Di questi 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. Circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Lo sciame sismico è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3, dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aggiungendo che è ripresa la circolazione ferroviaria.
3: Un rospo nell'insalata. Questo è quanto ha trovato una donna nel sacchetto di lattuga che aveva trovato nel banco frigo di un supermercato di Monza che poi ha acquistato. Nessuno pare si sia reso conto dell'animale, né chi ha raccolto quella verdura e poi l'ha insacchettata e messa in vendita, né chi l'ha poi comprata, versata in un'insalatiera e posta sul tavolo del pranzo. Il rospo smeraldino, specie protetta, è stato poi rilasciato nel parco di Monza.
2: Chiudiamo con il calcio. Arriva in piena notte italiana la resa di Gianni Infantino sul progetto di costruire una società partecipata da privati per i diritti commerciali dei mondiali. E nella mattinata europea c'è l'esultanza dell'UEFA per il successo. Nell'accogliere con favore il passo indietro della FIFA, l'UEFA afferma: non possiamo continuare con piani segreti elaborati da sconosciuti e di dubbia utilità. L'invito ora è a lavorare con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere ed evitare che si ripeta.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 56 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,36%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
1: GR News.
8: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale Eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16.
1: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime. Controllo delle coste.
10: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi e piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
9: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
10: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere nuovi elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti. Nello stabile diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
9: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui, ricoverata in gravi condizioni, viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
10: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornicione al 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
9: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16:06.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: A Ceuta la situazione non è ancora tornata alla normalità. Lo ha affermato il presidente della città autonoma, Juan Jesus Vivas, durante una conferenza stampa con il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, facendo il punto sulla situazione migratoria. Sarebbero almeno 17 intanto i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave in Marocco. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati nelle scorse ore, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni.
2: Della crisi di Ceuta parla anche l'Unione Europea. La gestione della crisi migratoria dimostra perché il controllo delle nostre frontiere europee è importante. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, accogliendo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria avanzata da diversi leader europei. Serve solidarietà in lotta contro l'immigrazione irregolare.
3: Lo sciame sismico, come ci dicono i vulcanologi, è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3. Così il ministro per la protezione civile Musumeci sul terremoto ai Campi Flegrei, invitando alla prudenza. Dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, 130 i nuclei familiari sgomberati. Disposti servizi antisciacallaggio. Ripresa la circolazione ferroviaria, ad eccezione della Cumana, nel tratto Bagnoli-Torre Gaveta. Domani riapre il porto di Pozzuoli. Aggiornato il numero dei feriti, sono 26.
2: Ora in Medio Oriente, un raid aereo israeliano ha distrutto magazzini di medicinali e forniture mediche di un ospedale a Deir al-Balah, nel centro della striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera, citando il Ministero della Salute dell'enclave palestinese. E i cittadini statunitensi presenti in Medio Oriente dovrebbero evitare viaggi nella regione ed essere pronti a lasciarla per una possibile escalation imprevista nel conflitto con l'Iran. Lo scrivono le ambasciate statunitensi a Gerusalemme e in altre capitali mediorientali. I messaggi identici pubblicati sui rispettivi siti web.
3: Nirmal Purja, famoso alpinista conosciuto anche come Nimsdai, è tra le vittime della valanga che ha ucciso anche altri scalatori sul Broad Peak, in Pakistan. A dare la notizia è stata la sua società di alpinismo, l'Elite Expeditions. L'alpinista nepalese è noto per aver scalato in 6 mesi, 7 anni fa, le 14 cime più alte del mondo.
2: Il calcio, Sebastiano Esposito e il Cagliari sono davvero ai ferri corti. L'attaccante e grande protagonista della salvezza ottenuta lo scorso anno ha lasciato il ritiro senza autorizzazione. Il club comunica l'atto di subordinazione con una nota, spiegando che potrebbe adottare dei provvedimenti disciplinari. L'esperienza di Esposito al Cagliari rischia di fallire malamente. Evidentemente la rottura è forte ed ora l'attaccante prova a spaccare il legame con il club con una mossa molto concreta.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania, dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26,9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 16 e 17 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime. Controllo delle coste.
2: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio che ospitava negozi e piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
1: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
2: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere 9 elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti. Nello stabile diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
1: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni e viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
2: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornice nel 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
1: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo, in questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 23 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: A Ceuta la situazione non è ancora tornata alla normalità. Lo ha affermato il presidente della città autonoma, Juan Jesús Vivas, durante una conferenza stampa con il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, facendo il punto sulla situazione migratoria. Sarebbero almeno 17 intanto i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave in Marocco. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati nelle scorse ore, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni.
6: Della crisi di Ceuta parla anche l'Unione Europea. La gestione della crisi migratoria dimostra perché il controllo delle nostre frontiere europee è importante. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, accogliendo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria avanzata da diversi leader europei. Serve solidarietà in lotta contro l'immigrazione irregolare.
7: Lo sciame sismico, come ci dicono i vulcanologi, è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3. Così il ministro per la protezione civile Musumeci sul terremoto ai Campi Flegrei, invitando alla prudenza. Dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, 130 i nuclei familiari sgomberati. Disposti servizi antisciacallaggio. Ripresa la circolazione ferroviaria, ad eccezione della Cumana, nel tratto Bagnoli-Torre Gaveta. Domani riapre il porto di Pozzuoli. Aggiornato il numero dei feriti, sono 26.
6: Ora in Medio Oriente, un raid aereo israeliano ha distrutto magazzini di medicinali e forniture mediche di un ospedale a Deir al-Balah, nel centro della striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera citando il Ministero della Salute dell'enclave palestinese. E i cittadini statunitensi presenti in Medio Oriente dovrebbero evitare viaggi nella regione ed essere pronti a lasciarla per una possibile escalation imprevista nel conflitto con l'Iran. Lo scrivono le ambasciate statunitensi a Gerusalemme e in altre capitali mediorientali. I messaggi identici pubblicati sui rispettivi siti web.
7: Nirmal Purja, famoso alpinista conosciuto anche come Nimsdai, è tra le vittime della valanga che ha ucciso anche altri scalatori sul Broad Peak, in Pakistan. A dare la notizia è stata la sua società di alpinismo, l'Elite Expeditions. L'alpinista nepalese è noto per aver scalato in 6 mesi,

0: Meteo.
1: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93%, e Campari, più 6,3%. 36%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve.

0: Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
1: GR News.
2: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 16 e 33 minuti.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'Hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime e il controllo delle coste.
9: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi e piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
8: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
9: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere nuovi elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti. Nello stabile diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
8: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui, ricoverata in gravi condizioni, viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
9: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornicione al 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
8: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
11: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità.
12: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
13: Sono le 16 e 41 minuti. News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: A Ceuta la situazione non è ancora tornata alla normalità. Lo ha affermato il presidente della città autonoma, Juan Jesús Vivas, durante una conferenza stampa con il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, facendo il punto sulla situazione migratoria. Sarebbero almeno 17 intanto i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave in Marocco. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati nelle scorse ore, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni.
14: Della crisi di Ceuta parla anche l'Unione Europea. La gestione della crisi migratoria dimostra perché il controllo delle nostre frontiere europee è importante. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, accogliendo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria avanzata da diversi leader europei. Serve solidarietà in lotta contro l'immigrazione irregolare.
15: Lo sciame sismico, come ci dicono i vulcanologi, è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3. Così il ministro per la protezione civile Musumeci sul terremoto ai Campi Flegrei, invitando alla prudenza. Dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, 130 i nuclei familiari sgomberati, disposti servizi antisciacallaggio, ripresa la circolazione ferroviaria ad eccezione della Cumana nel tratto Bagnoli-Torre Gaveta. Domani riapre il porto di Pozzuoli. Aggiornato il numero dei feriti, sono 26.
14: Ora in Medio Oriente, un raid aereo israeliano ha distrutto magazzini di medicinali e forniture mediche di un ospedale a Deir al-Balah, nel centro della striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera citando il Ministero della Salute dell'enclave palestinese. E i cittadini statunitensi presenti in Medio Oriente dovrebbero evitare viaggi nella regione ed essere pronti a lasciarla per una possibile escalation imprevista nel conflitto con l'Iran. Lo scrivono le ambasciate statunitensi a Gerusalemme e in altre capitali mediorientali. I messaggi identici pubblicati sui rispettivi siti web.
15: Nirmal Purja, famoso alpinista conosciuto anche come Nims Dai, è tra le vittime della valanga che ha ucciso anche altri scalatori sul Broad Peak in Pakistan. A dare la notizia è stata la sua società di alpinismo, l'Elite Expeditions. L'alpinista nepalese è noto per aver scalato in 6 mesi, 7 anni fa, le 14 cime più alte del mondo.
14: Il calcio, Sebastiano Esposito e il Cagliari sono davvero ai ferri corti. L'attaccante e grande protagonista della salvezza ottenuta lo scorso anno ha lasciato il ritiro senza autorizzazione. Il club comunica l'atto di subordinazione con una nota, spiegando che potrebbe adottare dei provvedimenti disciplinari. L'esperienza di Esposito al Cagliari rischia di fallire malamente. Evidentemente la rottura è forte ed ora l'attaccante prova a spaccare il legame con il club con una mossa molto concreta.
15: È tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Meteo. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
12: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
7: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare, l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 16 e 52 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime. Controllo delle coste.
2: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio che ospitava negozi e piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
1: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
2: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere 9 elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti. Nello stabile diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
1: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni e viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
2: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornice nel 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
1: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino. Dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali, la Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo, in questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 58 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,3%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
5: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Radio GR News.
12: Sono le 17 e 3 minuti.
11: News.
13: Un saluto dalla redazione.
14: L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria, dice. Il premier spagnolo Sanchez attacca. Lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici è un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano.
13: Svolta nella morte di una donna romana di 31 anni, precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Via dell'Archeologia a Torbella Monaca, alla periferia di Roma. La polizia ha fermato il compagno, un tunisino di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo, ipotizzando che possa trattarsi di un femminicidio. Decisive le immagini della videosorveglianza presente all'interno dell'edificio. Dai filmati, infatti, si vedono i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere soltanto il 41enne con in mano la borsa di lei.
14: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e i Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma, avvertito in tutto il capoluogo campano, ha provocato 26 feriti, due dei quali gravi. A Pozzuoli un grosso sasso si è staccato dalla montagna e, cadendo e andando a finire strada, ha investito in pieno un'auto con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. Marito e moglie sono rimasti miracolosamente illesi.
13: Due sedicenni di Modena sono indagati con le ipotesi di lesioni e stalking aggravati per aver preso di mira con episodi di bullismo a scuola un ragazzo minorenne con disabilità. Lo avrebbero deriso, preso a schiaffi e pugni, ferito in più parti del corpo con la punta metallica di una matita arroventata con un accendino. Gli episodi sarebbero andati avanti per due mesi, da febbraio a maggio scorsi, all'interno di un istituto. Sono stati i genitori della presunta vittima a sporgere denuncia, facendo partire le indagini dei carabinieri.
14: Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città, Messina e Reggio Calabria.
13: Il calcio, l'UEFA ha accolto con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano di cedere una quota delle sue competizioni, inclusa la Coppa del Mondo, a privati e contrattacca. L'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia dell'UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia calcistica. Questa, continua il comunicato, è una vittoria per tutto il mondo del calcio, ma non deve essere la fine della storia. La proposta è stata presentata, il compito di ricostruire la fiducia nella FIFA è appena iniziato.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Meteo.
3: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 17 e 7 minuti.
11: News.
1: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime e controllo delle coste.
2: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio che ospitava negozi e piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
1: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica che non mostrerebbero variazioni anomale.
2: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere nuovi elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti. Nello stabile diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
1: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui, ricoverata in gravi condizioni, viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
2: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornicione nel 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
1: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino. Dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali, la Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
11: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, è un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26,9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 17 e 19 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria, dice. Il premier spagnolo Sanchez attacca. Lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici è un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano.
2: Svolta nella morte di una donna romana di 31 anni, precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Via dell'Archeologia a Torbella Monaca, alla periferia di Roma. La polizia ha fermato il compagno, un tunisino di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo, ipotizzando che possa trattarsi di un femminicidio. Decisive le immagini della videosorveglianza presente all'interno dell'edificio. Dai filmati, infatti, si vedono i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere soltanto il 41enne con in mano la borsa di lei.
3: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma, avvertito in tutto il capoluogo campano, ha provocato 26 feriti, due dei quali gravi. A Pozzuoli un grosso sasso si è staccato dalla montagna e, cadendo e andando a finire strada, ha investito in pieno un'auto con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. Marito e moglie sono rimasti miracolosamente illesi.
2: Due sedicenni di Modena sono indagati con le ipotesi di lesioni e stalking aggravati per aver preso di mira con episodi di bullismo a scuola un ragazzo minorenne con disabilità. Lo avrebbero deriso, preso a schiaffi e pugni, ferito in più parti del corpo con la punta metallica di una matita, arroventata con un accendino. Gli episodi sarebbero andati avanti per due mesi, da febbraio a maggio scorsi, all'interno di un istituto. Sono stati i genitori della presunta vittima a sporgere denuncia, facendo partire le indagini dei carabinieri.
3: Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città, Messina e Reggio Calabria.
2: Il calcio, l'UEFA ha accolto con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano di cedere una quota delle sue competizioni, inclusa la Coppa del Mondo, a privati e contrattacca. L'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia dell'UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia calcistica. Questa, continua il comunicato, è una vittoria per tutto il mondo del calcio, ma non deve essere la fine della storia. La proposta è stata presentata, il compito di ricostruire la fiducia nella FIFA è appena iniziato.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
5: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Portolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17 e 24 minuti.
4: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime e il controllo delle coste.
8: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio che ospitava negozi e piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
7: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
8: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere nuovi elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti. Nello stabile diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
7: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui, ricoverata in gravi condizioni, viene trattato

0: di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
1: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
3: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato

0: un aumento dell'1,11%, passando da $1,13 per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $84 al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i $4,015 e i $4,112, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
1: GR News.
2: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 17:34.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'Hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
6: Un saluto dalla redazione.
9: L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria, dice. Il premier spagnolo Sanchez attacca. Lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici è un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano.
6: Svolta nella morte di una donna romana di 31 anni precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Via dell'Archeologia a Torbella Monaca alla periferia di Roma. La polizia ha fermato il compagno, un tunisino di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo, ipotizzando che possa trattarsi di un femminicidio. Decisive le immagini della videosorveglianza presente all'interno dell'edificio. Dai filmati infatti si vedono i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere soltanto il 41enne con in mano la borsa di lei.
9: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma, avvertito in tutto il capoluogo campano, ha provocato 26 feriti, due dei quali gravi. A Pozzuoli un grosso sasso si è staccato dalla montagna e cadendo e andando a finire strada ha investito in pieno un'auto con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. Marito e moglie sono rimasti miracolosamente illesi.
6: Due sedicenni di Modena sono indagati con le ipotesi di lesioni e stalking aggravati per aver preso di mira con episodi di bullismo a scuola un ragazzo minorenne con disabilità. Lo avrebbero deriso, preso a schiaffi e pugni, ferito in più parti del corpo con la punta metallica di una matita arroventata con un accendino. Gli episodi sarebbero andati avanti per due mesi, da febbraio a maggio scorsi, all'interno di un istituto. Sono stati i genitori della presunta vittima a sporgere denuncia, facendo partire le indagini dei carabinieri.
9: Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città, Messina e Reggio Calabria.
6: Il calcio, l'UEFA ha accolto con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano di cedere una quota delle sue competizioni, inclusa la Coppa del Mondo, a privati e contrattacca. L'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia dell'UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia calcistica. Questa, continua il comunicato, è una vittoria per tutto il mondo del calcio, ma non deve essere la fine della storia. La proposta è stata presentata, il compito di ricostruire la fiducia nella FIFA è appena iniziato.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
10: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
11: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 17 e 41 minuti.
1: News.
13: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime. Il controllo delle coste.
14: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi e piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario, e altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
13: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
14: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere nuovi elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti. Nello stabile diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
13: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui, ricoverata in gravi condizioni, viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
14: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornice nel 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
13: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 405 56 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, è un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26,9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega almeno in parte con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 17 e 53 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria, dice. Il premier spagnolo Sanchez attacca. Lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici è un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano.
2: Svolta nella morte di una donna romana di 31 anni, precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Via dell'Archeologia a Torbella Monaca, alla periferia di Roma. La polizia ha fermato il compagno, un tunisino di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo, ipotizzando che possa trattarsi di un femminicidio. Decisive le immagini della videosorveglianza presente all'interno dell'edificio. Dai filmati, infatti, si vedono i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere soltanto il 41enne con in mano la borsa di lei.
3: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma, avvertito in tutto il capoluogo campano, ha provocato 26 feriti, due dei quali gravi. A Pozzuoli un grosso sasso si è staccato dalla montagna e, cadendo e andando a finire strada, ha investito in pieno un'auto con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. Marito e moglie sono rimasti miracolosamente illesi.
2: Due sedicenni di Modena sono indagati con le ipotesi di lesioni e stalking aggravati per aver preso di mira con episodi di bullismo a scuola un ragazzo minorenne con disabilità. Lo avrebbero deriso, preso a schiaffi e pugni, ferito in più parti del corpo con la punta metallica di una matita, arroventata con un accendino. Gli episodi sarebbero andati avanti per due mesi, da febbraio a maggio scorsi, all'interno di un istituto. Sono stati i genitori della presunta vittima a sporgere denuncia, facendo partire le indagini dei carabinieri.
3: Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città, Messina e Reggio Calabria.
2: Il calcio, l'UEFA ha accolto con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano di cedere una quota delle sue competizioni, inclusa la Coppa del Mondo, a privati e contrattacca. L'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia dell'UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia calcistica. Questa, continua il comunicato, è una vittoria per tutto il mondo del calcio, ma non deve essere la fine della storia. La proposta è stata presentata, il compito di ricostruire la fiducia nella FIFA è appena iniziato.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo, in questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso, in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 400 56 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17 e 58 minuti.
6: Mercati in movimento. La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,3%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18 e 3 minuti.
4: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime controllo delle coste.
7: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi e piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
6: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
7: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere nuovi elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti. Nello stabile diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
6: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni e viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
7: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornicione al tredicesimo piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
6: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 18 e 9 minuti.
4: Sport.
10: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Gianni Infantino fa dietro front sul tentativo di privatizzazione del calcio internazionale e accantona ufficialmente il progetto FIFA Forward Enterprise, quello che aveva fatto infuriare mezzo mondo nelle ultime ore. Il presidente lo ha comunicato nella notte italiana con una nota ufficiale. La proposta non sarà portata avanti, ha creato divisioni che su più livelli non lo rendono più sostenibile. Niente apertura quindi agli investitori privati nell'ente che avrebbe gestito le licenze, i diritti commerciali e l'organizzazione delle competizioni FIFA, compresi i mondiali. Durissima la replica dell'UEFA che, pur accogliendo con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano, parla di accordi loschi e portati avanti in maniera poco trasparente. Quindi l'attacco a Infantino ha perso la nostra fiducia. Prosegue intanto il percorso dell'Italia verso gli europei 2032. La FIGC ha acquisito la documentazione presentata da 13 città con 16 stadi candidati a ospitare il torneo. Si tratta di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. Si apre ora la fase di verifica tecnica dei dossier, che riguarderà gli standard infrastrutturali, organizzativi, finanziari e autorizzativi richiesti dall'UEFA, per poi sottoporre ufficialmente le sedi entro il 1 ottobre. Il ministro dello sport Abodi parla di investimenti da 4,5 miliardi. Il calcio italiano, aggiunge, cambierà volto. Passiamo ora al campo. Successo ai rigori per l'Inter nell'amichevole di prestigio disputata a Hong Kong contro il Manchester City di Enzo Maresca. I nerazzurri si sono imposti per 3-1 dal dischetto dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti regolamentari. Inglesi avanti al 14esimo con Mubama, risposta dell'Inter 6 minuti più tardi con Pavard. Poi il trionfo ai rigori con Provedel, protagonista. Il Bologna batte gli olandesi del Cambuur 3-1 nella prima amichevole in programma oggi. A segno Odgaard, Cambiaghi e Lo Monaco. Vittoria larga per la Lazio nel terzo test stagionale. Il primo di un certo livello, visto che l'avversario è l'Avellino che gioca in Serie B. 6-3 per i biancocelesti. Roma impegnata a Cardiff dalle 18 Real Fiorentina. Fiorentina. Il Genoa alle 20:30 fa visita al Leicester. Calciomercato, l'arrivo nella capitale, il primo Forza Roma. Konstantinos Koulierakis è sbarcato in città e dopo le visite mediche di rito e la firma è pronto a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. In casa Cagliari scoppia il caso Esposito. L'attaccante ha lasciato il ritiro senza autorizzazione, come comunicato dal club. La squadra, in partenza da Ponte di Legno, giocherà l'amichevole in programma contro l'Union Berlino senza il suo trequartista. Sul tavolo la questione dell'adeguamento del contratto. L'attaccante, ex Inter, ha manifestato il desiderio di restare a Cagliari, ma a determinate condizioni. Il nuoto, seconda giornata dei campionati europei a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva un'altra medaglia per l'Italia. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
8: Meteo. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
9: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 400 56 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26,9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 18 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, ma senza la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della presidente della Commissione von der Leyen. Il premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti la costa dell'enclave spagnola. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 annegati.
2: Passiamo alla cronaca. Svolta nella morte di una donna di 31 anni precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Torbella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo, ipotizzando che possa essersi trattato di un femminicidio. Decisive le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Si vedono i due salire sulla terrazza e poi scendere solo l'uomo con in mano la borsa di lei.
3: Attentato nella cittadina di Siniscola, in provincia di Nuoro, dove una bomba posizionata sotto l'auto di una donna è stata fatta esplodere nella notte. È accaduto nella frazione costiera della Caletta. Il veicolo era parcheggiato in una zona periferica del paese e non ha causato feriti, ma avrebbe potuto provocare una strage. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che i dinamitardi si siano introdotti all'interno di un podere, posizionando poi la bomba sotto l'auto, prima di darsi alla fuga.
2: Grandi incendi continuano a bruciare in Grecia. Si sono aperti due fronti nella regione della Boezia e il più drammatico è quello che ha colpito la zona di Porto Ghiermeno, dove la guardia costiera ha portato in salvo 12 persone. Queste ultime si erano riparate sulla spiaggia per sfuggire alle fiamme. I roghi sono alimentati dai forti venti che stanno colpendo la regione. In mattinata si sono registrate raffiche di oltre 100 km orari.
3: Una delle figure più importanti nella storia dell'alpinismo, Nirmal Purja, è scomparsa in seguito alla valanga sul Broad Peak, in Pakistan. L'incidente, in cui erano rimasti travolti 10 alpinisti, è accaduto sulla catena montuosa del Karakorum lo scorso 30 luglio. A dare la notizia della scomparsa di Purja, noto anche con il soprannome di Nisdai, è stata la sua società di alpinismo Elite Expedition. Purja aveva scalato in poco più di 6 mesi le 14 cime più alte del mondo.
2: Lo sport in chiusura, terza medaglia per l'Italia agli europei di nuoto 2026 di Parigi. Nel nuoto artistico doppio misto libero, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero conquistano il bronzo alle spalle di Gran Bretagna e Spagna. Gli azzurri totalizzano il punteggio di 255.1641. Nulla da fare contro i britannici e gli iberici. Il coefficiente alto non è bastato a Filippo e Lucrezia, che portano comunque il primo bronzo nel medagliere azzurro.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso, in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 400 56 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 25 minuti.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Gianni Infantino fa dietro front sul tentativo di privatizzazione del calcio internazionale e accantona ufficialmente il progetto FIFA Forward Enterprise, quello che aveva fatto infuriare mezzo mondo nelle ultime ore. Il presidente lo ha comunicato nella notte italiana con una nota ufficiale. La proposta non sarà portata avanti. Ha creato divisioni che su più livelli non lo rendono più sostenibile. Niente apertura quindi agli investitori privati nell'ente che avrebbe gestito le licenze, i diritti commerciali e l'organizzazione delle competizioni FIFA, compresi i mondiali. Durissima la replica dell'UEFA che, pur accogliendo con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano, parla di accordi loschi e portati avanti in maniera poco trasparente. Quindi l'attacco a Infantino ha perso la nostra fiducia. Prosegue intanto il percorso dell'Italia verso gli europei 2032. La FIGC ha acquisito la documentazione presentata da 13 città con 16 stadi candidati a ospitare il torneo. Si tratta di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. Si apre ora la fase di verifica tecnica dei dossier, che riguarderà gli standard infrastrutturali, organizzativi, finanziari e autorizzativi richiesti dall'UEFA, per poi sottoporre ufficialmente le sedi entro il 1 ottobre. Il ministro dello sport Abodi parla di investimenti da 4,5 miliardi. Il calcio italiano, aggiunge, cambierà volto. Passiamo ora al campo. Successo ai rigori per l'Inter nell'amichevole di prestigio disputata a Hong Kong contro il Manchester City di Enzo Maresca. I nerazzurri si sono imposti per 3-1.

0: Alle 20:30 fa visita a Leicester. Calciomercato, l'arrivo nella capitale, il primo Forza Roma. Konstantinos Koulierakis è sbarcato in città e dopo le visite mediche di rito e la firma è pronto a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. In casa Cagliari scoppia il caso Esposito. L'attaccante ha lasciato il ritiro senza autorizzazione, come comunicato dal club. La squadra, in partenza da Ponte di Legno, giocherà l'amichevole in programma contro l'Union Berlino senza il suo trequartista. Sul tavolo la questione dell'adeguamento del contratto. L'attaccante ex Inter ha manifestato il desiderio di restare a Cagliari, ma a determinate condizioni. Il nuoto, seconda giornata dei campionati europei a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva un'altra medaglia per l'Italia. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
2: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
3: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso, in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,33%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,13

0: 15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
4: Sono le 18:34.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
5: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
6: Ancora ben trovati ad ascolto. Dalla redazione: si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime. Il controllo delle coste.
7: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi e piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario, e altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
6: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
7: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere 9 elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti. Nello stabile diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
6: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni e viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
7: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornicione al 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
6: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino, dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali, la Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo, in questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso, in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 400 56 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi i giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 18 e 42 minuti.
1: Sport.
10: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Gianni Infantino fa dietro front sul tentativo di privatizzazione del calcio internazionale e accantona ufficialmente il progetto FIFA Forward Enterprise, quello che aveva fatto infuriare mezzo mondo nelle ultime ore. Il presidente lo ha comunicato nella notte italiana con una nota ufficiale. La proposta non sarà portata avanti, ha creato divisioni che su più livelli non lo rendono più sostenibile. Niente apertura quindi agli investitori privati nell'ente che avrebbe gestito le licenze, i diritti commerciali e l'organizzazione delle competizioni FIFA, compresi i mondiali. Durissima la replica dell'UEFA che, pur accogliendo con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano, parla di accordi loschi e portati avanti in maniera poco trasparente. Quindi l'attacco a Infantino ha perso la nostra fiducia. Prosegue intanto il percorso dell'Italia verso gli europei 2032. La FIGC ha acquisito la documentazione presentata da 13 città con 16 stadi candidati a ospitare il torneo. Si tratta di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. Si apre ora la fase di verifica tecnica dei dossier, che riguarderà gli standard infrastrutturali, organizzativi, finanziari e autorizzativi richiesti dall'UEFA, per poi sottoporre ufficialmente le sedi entro il 1 ottobre. Il ministro dello sport Abodi parla di investimenti da 4,5 miliardi. Il calcio italiano, aggiunge, cambierà volto. Passiamo ora al campo. Successo ai rigori per l'Inter nell'amichevole di prestigio disputata a Hong Kong contro il Manchester City di Enzo Maresca. I nerazzurri si sono imposti per 3-1 dal dischetto dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti regolamentari. Inglesi avanti al 14esimo con Mubama, risposta dell'Inter 6 minuti più tardi con Pavard. Poi il trionfo ai rigori con Provedel, protagonista. Il Bologna batte gli olandesi del Cambuur 3-1 nella prima amichevole in programma oggi. A segno Odgaard, Cambiaghi e Lo Monaco. Vittoria larga per la Lazio nel terzo test stagionale. Il primo di un certo livello, visto che l'avversario è l'Avellino che gioca in Serie B. 6-3 per i biancocelesti. Roma è impegnata a Cardiff dalle 18 Real Fiorentina. Il Genoa alle 20:30 fa visita al Leicester. Calciomercato, l'arrivo nella capitale, il primo Forza Roma. Konstantinos Kulierakis è sbarcato in città e dopo le visite mediche di rito e la firma è pronto a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. In casa Cagliari scoppia il caso Esposito. L'attaccante ha lasciato il ritiro senza autorizzazione, come comunicato dal club. La squadra, in partenza da Ponte di Legno, giocherà l'amichevole in programma contro l'Union Berlino senza il suo trequartista. Sul tavolo la questione dell'adeguamento del contratto. L'attaccante ex Inter ha manifestato il desiderio di restare a Cagliari, ma a determinate condizioni. Il nuoto, seconda giornata dei campionati europei a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva un'altra medaglia per l'Italia. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
8: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
9: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 400 56 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi i giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
11: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, è un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega almeno in parte con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Baby,

0: Sono le 18:54.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Gianni Infantino fa dietro front sul tentativo di privatizzazione del calcio internazionale e accantona ufficialmente il progetto FIFA Forward Enterprise, quello che aveva fatto infuriare mezzo mondo nelle ultime ore. Il presidente lo ha comunicato nella notte italiana con una nota ufficiale. La proposta non sarà portata avanti, ha creato divisioni che su più livelli non lo rendono più sostenibile. Niente apertura quindi agli investitori privati nell'ente che avrebbe gestito le licenze, i diritti commerciali e l'organizzazione delle competizioni FIFA, compresi i mondiali. Durissima la replica dell'UEFA che, pur accogliendo con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano, parla di accordi loschi e portati avanti in maniera poco trasparente. Quindi l'attacco a Infantino ha perso la nostra fiducia. Prosegue intanto il percorso dell'Italia verso gli europei 2032. La FIGC ha acquisito la documentazione presentata da 13 città con 16 stadi candidati a ospitare il torneo. Si tratta di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. Si apre ora la fase di verifica tecnica dei dossier, che riguarderà gli standard infrastrutturali, organizzativi, finanziari e autorizzativi richiesti dall'UEFA, per poi sottoporre ufficialmente le sedi entro il 1 ottobre. Il ministro dello sport Abodi parla di investimenti da 4,5 miliardi. Il calcio italiano, aggiunge, cambierà volto. Passiamo ora al campo. Successo ai rigori per l'Inter nell'amichevole di prestigio disputata a Hong Kong contro il Manchester City di Enzo Maresca. I nerazzurri si sono imposti per 3-1 dal dischetto dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti regolamentari. Inglesi avanti al 14° con Mbeumo, risposta dell'Inter 6 minuti più tardi con Pavard. Poi il trionfo ai rigori con Provedel, protagonista. Il Bologna batte gli olandesi del Cambuur 3-1 nella prima amichevole in programma oggi. A segno Odgaard, Cambiaghi e Lo Monaco. Vittoria larga per la Lazio nel terzo test stagionale. Il primo di un certo livello, visto che l'avversario è l'Avellino che gioca in Serie B. 6-3 per i biancocelesti. Roma è impegnata a Cardiff dalle 18 Real Fiorentina. Il Genoa alle 20:30 fa visita al Leicester. Calciomercato, l'arrivo nella capitale, il primo Forza Roma. Konstantinos Kulierakis è sbarcato in città e dopo le visite mediche di rito e la firma è pronto a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. In casa Cagliari scoppia il caso Esposito. L'attaccante ha lasciato il ritiro senza autorizzazione, come comunicato dal club. La squadra, in partenza da Ponte di Legno, giocherà l'amichevole in programma contro l'Union Berlino senza il suo trequartista. Sul tavolo la questione dell'adeguamento del contratto. L'attaccante ex Inter ha manifestato il desiderio di restare a Cagliari, ma a determinate condizioni. Il nuoto, seconda giornata dei campionati europei a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva un'altra medaglia per l'Italia. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
3: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso, in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 400 56 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 18:59.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
0: L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, ma senza la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della presidente della Commissione von der Leyen. Il premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti la costa dell'enclave spagnola. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 annegati.
2: Passiamo alla cronaca svolta nella morte di una donna di 31 anni precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Torbella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo, ipotizzando che possa essersi trattato di un femminicidio. Decisive le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Si vedono i due salire sulla terrazza e poi scendere solo l'uomo con in mano la borsa di lei.
0: Attentato nella cittadina di Siniscola, in provincia di Nuoro, dove una bomba posizionata sotto l'auto di una donna è stata fatta esplodere nella notte. È accaduto nella frazione costiera della Caletta. Il veicolo era parcheggiato in una zona periferica del paese e non ha causato feriti, ma avrebbe potuto provocare una strage. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che i dinamitardi si siano introdotti all'interno di un podere, posizionando poi la bomba sotto l'auto, prima di darsi alla fuga.
2: Grandi incendi continuano a bruciare in Grecia. Si sono aperti due fronti nella regione della Boezia. Il più drammatico è quello che ha colpito la zona di Porto Ghiermeno, dove la Guardia Costiera ha portato in salvo 12 persone. Queste ultime si erano riparate sulla spiaggia per sfuggire alle fiamme. I roghi sono alimentati dai forti venti che stanno colpendo la regione. In mattinata si sono registrate raffiche di oltre 100 km orari.
0: Una delle figure più importanti nella storia dell'alpinismo, Nirmal Purja, è scomparsa in seguito alla valanga sul Broad Peak, in Pakistan. L'incidente, in cui erano rimasti travolti 10 alpinisti, è accaduto sulla catena montuosa del Karakorum lo scorso 30 luglio. A dare la notizia della scomparsa di Purja, noto anche con il soprannome di Nisdai, è stata la sua società di alpinismo Elite Expedition. Purja aveva scalato in poco più di 6 mesi le 14 cime più alte del mondo.
2: Lo sport in chiusura, terza medaglia per l'Italia agli europei di nuoto 2026 di Parigi. Nel nuoto artistico doppio misto libero, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero conquistano il bronzo alle spalle di Gran Bretagna e Spagna. Gli azzurri totalizzano il punteggio di 255.1641. Nulla da fare contro i britannici e gli iberici. Il coefficiente alto non è bastato a Filippo e Lucrezia, che portano comunque il primo bronzo nel medagliere azzurro.
0: È tutto al
1: GR News.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 19 e 2 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
0: Crisi migranti a Ceuta in apertura. Il presidente del governo spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere la sua seria preoccupazione per la reazione mostrata da alcuni governi dell'Unione Europea di fronte alla crisi migratoria dell'exclave spagnola in Marocco. Nella lettera Sanchez chiede la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell'interno dei 27 con l'obiettivo di stabilire una risposta comune alla situazione. Intanto il ministro dell'interno spagnolo ha dichiarato in meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità. Bilancio delle vittime, con altri 17 corpi recuperati, si arriva a 84 annegati.
2: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi sono 19, lunedì saranno 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8,58 metri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno di 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio.
0: hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. I vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista è stato trovato morto, mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell'area, all'evacuazione di tutti gli impianti e allo spegnimento cautelativo degli impianti a gas.
2: Torniamo all'estero. Le ambasciate statunitensi hanno esortato i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato ad 11 miglia nautiche nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto di Hormuz. Secondo CBS e il Wall Street Journal, Trump ha dato il via libera all'attacco contro le strutture energetiche iraniane.
0: Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che minacciano di inghiottire una nota località balneare a 70 km da Atene. Sono oltre 300 i vigili del fuoco dispiegati nella città di Porto Germeno, a nord-ovest della capitale greca. I forti venti, con raffiche fino a 130 km orari, ostacolano le operazioni di spegnimento.
2: Europei di nuoto 2026, terza medaglia per l'Italia nell'evento continentale di Parigi. Nel nuoto artistico, la coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero si mette infatti al collo la medaglia di bronzo nel duo libero misto, confermandosi sul podio europeo dopo l'argento del 2025. A livello di elementi è super il programma degli azzurri, poco premiati tuttavia nell'impressione artistica dai giudici. Oro alla Gran Bretagna, argento alla Spagna.
0: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali, stabile altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo stabile ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 19 e 6 minuti.
1: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime e il controllo delle coste.
8: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi e piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
7: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
8: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere nuovi elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti. Nello stabile diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
7: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni e viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
8: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornicione al 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
7: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali, stabile altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo stabile ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 400 56 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy, e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti dall'Asia. E la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su 2 raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio

0: Sono le 19 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Crisi migranti a Ceuta in apertura. Il presidente del governo spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere la sua seria preoccupazione per la reazione mostrata da alcuni governi dell'Unione Europea di fronte alla crisi migratoria dell'exclave spagnola in Marocco. Nella lettera Sanchez chiede la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell'interno dei 27 con l'obiettivo di stabilire una risposta comune alla situazione. Intanto il ministro dell'interno spagnolo ha dichiarato in meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità. Bilancio delle vittime, con altri 17 corpi recuperati, si arriva a 84 annegati.
2: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi sono 19, lunedì saranno 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8 metri e 58 cm sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno di 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio.
3: Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio i vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista è stato trovato morto, mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell'area, all'evacuazione di tutti gli impianti e allo spegnimento cautelativo degli impianti a gas.
2: Torniamo all'estero. Le ambasciate statunitensi hanno esortato i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato ad 11 miglia nautiche nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto di Hormuz. Secondo CBS e il Wall Street Journal, Trump ha dato il via libera all'attacco contro le strutture energetiche iraniane.
3: Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che minacciano di inghiottire una nota località balneare a 70 chilometri da Atene. Sono oltre 300 i vigili del fuoco dispiegati nella città di Porto Germeno, a nord-ovest della capitale greca. I forti venti, con raffiche fino a 130 chilometri orari, ostacolano le operazioni di spegnimento.
2: Europei di nuoto 2026, terza medaglia per l'Italia nell'evento continentale di Parigi. Nel nuoto artistico, la coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero si mette infatti al collo la medaglia di bronzo nel duo libero misto, confermandosi sul podio europeo dopo l'argento del 2025. A livello di elementi è super il programma degli azzurri, poco premiati tuttavia nell'impressione artistica dai giudici. Oro alla Gran Bretagna, argento alla Spagna.
3: Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali, stabile altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo stabile ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso, in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96,400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 400 56 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 23 minuti.
1: News.
5: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime. Controllo delle coste.
6: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi e piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
5: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
6: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere nuovi elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti. Nello stabile diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
5: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni e viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
6: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornicione al 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
5: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino, dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali, stabile altrove.

0: 10. Viabilità.
1: Sulla A29 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93% e Campari, più 6,3%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
0: GR News.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5,

0: a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 19 e 34 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che martedì 5 agosto Francesca Michielin, alle ore 15, sarà la grande protagonista di un concerto che si terrà a Gressoney nell'ambito della rassegna Da Aosta ai 4000, organizzata da Aosta Classica. La cantautrice veneta porterà in Valle d'Aosta il suo nuovo Strega Comanda Summer Tour, regalando al pubblico un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e i brani più recenti del suo repertorio. L'evento si inserisce nel ricco programma estivo di Aosta Classica, che da anni propone concerti e spettacoli in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo esperienze uniche tra cultura, natura e alta quota. Ci spostiamo adesso a Cortina d'Ampezzo, dove il 4 agosto il concerto Senza Fine celebrerà lo stile inconfondibile e la voce senza tempo di Ornella Vanoni, grazie alle interpretazioni intense e raffinate di Cecilia Ottaviani, che per l'occasione sarà accompagnata dall'orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. E sarà sempre la Regina delle Dolomiti a ospitare sabato 8 agosto la 14ª edizione di Calici di Stelle Cortina, l'evento che celebra l'incontro perfetto tra grandi vini, paesaggi straordinari e cultura dell'accoglienza. Nella spettacolare terrazza panoramica dell'hotel Ancora Cortina, storico simbolo di Corso Italia recentemente riportato al suo splendore, dalle 17 alle 20 protagoniste saranno oltre 50 etichette d'eccellenza, in degustazione libera e presentate direttamente dai produttori del Movimento Turismo del Vino Veneto. A seguire è in programma anche una cena esclusiva con menù alla carta su prenotazione. Inoltre, quest'anno, grazie al Doggy Bar realizzato con Cortina for Pets, anche gli amici a quattro zampe saranno trattati da ospiti d'onore. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: News. Buonasera dalla redazione.
9: Crisi migranti a Ceuta in apertura. Il presidente del governo spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere la sua seria preoccupazione per la reazione mostrata da alcuni governi dell'Unione Europea di fronte alla crisi migratoria dell'exclave spagnola in Marocco. Nella lettera Sanchez chiede la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell'interno dei 27 con l'obiettivo di stabilire una risposta comune alla situazione. Intanto il ministro dell'interno spagnolo ha dichiarato in meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità. Bilancio delle vittime, con altri 17 corpi recuperati, si arriva a 84 annegati.
8: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi sono 19, lunedì saranno 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8 metri e 58 centimetri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno di 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio.
9: Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio i vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista è stato trovato morto, mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell'area, all'evacuazione di tutti gli impianti e allo spegnimento cautelativo degli impianti a gas.
8: Torniamo all'estero. Le ambasciate statunitensi hanno esortato i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato ad 11 miglia nautiche a nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto di Hormuz. Secondo CBS e il Wall Street Journal, Trump ha dato il via libera all'attacco contro le strutture energetiche iraniane.
9: Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che minacciano di inghiottire una nota località balneare a 70 km da Atene. Sono oltre 300 i vigili del fuoco dispiegati nella città di Porto Germeno, a nord-ovest della capitale greca. I forti venti, con raffiche fino a 130 km orari, ostacolano le operazioni di spegnimento.
8: Europei di nuoto 2026, terza medaglia per l'Italia nell'evento continentale di Parigi. Nel nuoto artistico, la coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero si mette infatti al collo la medaglia di bronzo nel duo libero misto, confermandosi sul podio europeo dopo l'argento del 2025. A livello di elementi è super il programma degli azzurri, poco premiati tuttavia nell'impressione artistica dai giudici. Ora la Gran Bretagna, argento alla Spagna.
9: Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
10: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali, stabile altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo stabile ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
11: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 19 e 41 minuti.
4: News.
12: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime e il controllo delle coste.
13: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi e piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
12: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
13: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto fatto emergere 9 elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti. Nello stabile diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
12: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni e viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
13: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornicione al 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
12: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali, stabile altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo stabile ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
11: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il boom delle importazioni di riso straniero, più 20%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole italiane, già schiacciate dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti della siccità. Per queste ragioni la Coldiretti ha lanciato un allarme al Ministero dell'Agricoltura affinché prepari un piano straordinario per salvaguardare una produzione simbolo del Made in Italy e un settore che rappresenta oltre il 50% dell'intera risicoltura europea. In particolare l'associazione agricola chiede un bando da 12 milioni di euro per destinare riso 100% italiano alle famiglie in difficoltà, rafforzando così al tempo stesso il reddito dei produttori. Inoltre propone anche di introdurre controlli più severi per certificare l'origine del prodotto, utilizzando strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica, oltre alla creazione di un fondo dedicato ai contratti di filiera nell'ambito del Fondo Sovranità Alimentare. Coldiretti ricorda che la campagna commerciale 2025-2026, che non si è ancora conclusa, ha visto arrivare in Italia oltre 190 milioni di chili di riso straniero, con 4 confezioni importate su 5 provenienti provenienti dall'Asia e la cosa ha provocato un eccesso di offerta che ha fatto precipitare di oltre il 50% i prezzi riconosciuti ai produttori italiani, proprio mentre le campagne devono fare i conti con caldo e scarsità d'acqua e con perdite produttive che in alcune aree potrebbero superare il 30%. Un'indagine pubblicata da Facile.it segnala che mentre fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani andava in vacanza durante il mese di agosto, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono già partiti a giugno e luglio e altri 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni e più di un viaggiatore su due raggiungerà la destinazione finale in auto. Quanto alle spese, l'indagine rivela che soltanto per trasporti e alloggio, in queste vacanze 2026 gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che, secondo Facile.it, spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per fare in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Non a caso, nei primi 5 mesi dell'anno, per la finalità turistica sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro. Tra le sistemazioni più gettonate dai nostri connazionali per le ferie, quest'anno si segnala l'exploit delle case vacanza, che infatti vengono scelte dal 26-9% dei vacanzieri, per un totale di 7,6 milioni di persone. Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Un'esigenza del resto confermata anche da un altro numero, quello cioè dei 2 milioni di italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 19 e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Crisi migranti a Ceuta in apertura. Il presidente del governo spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere la sua seria preoccupazione per la reazione mostrata da alcuni governi dell'Unione Europea di fronte alla crisi migratoria dell'exclave spagnola in Marocco. Nella lettera Sanchez chiede la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell'interno dei 27 con l'obiettivo di stabilire una risposta comune alla situazione. Intanto il ministro dell'interno spagnolo ha dichiarato in meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità. Bilancio delle vittime, con altri 17 corpi recuperati, si arriva a 84 annegati.
2: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi sono 19, lunedì saranno 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8 metri e 58 centimetri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno di 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio.
3: Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio i vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista è stato trovato morto, mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell'area, all'evacuazione di tutti gli impianti e allo spegnimento cautelativo degli impianti a gas.
2: Torniamo all'estero. Le ambasciate statunitensi hanno esortato i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato ad 11 miglia nautiche nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto di Hormuz. Secondo CBS e il Wall Street Journal, Trump ha dato il via libera all'attacco contro le strutture energetiche iraniane.
3: Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che minacciano di inghiottire una nota località balneare a 70 km da Atene. Sono oltre 300 i vigili del fuoco dispiegati nella città di Porto Germeno, a nord-ovest della capitale greca. I forti venti, con raffiche fino a 130 km orari, ostacolano le operazioni di spegnimento.
2: Europei di nuoto 2026, terza medaglia per l'Italia nell'evento continentale di Parigi. Nel nuoto artistico la coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero si mette infatti al collo la medaglia di bronzo nel duo libero misto, confermandosi sul podio europeo dopo l'argento del 2025. A livello di elementi è super il programma degli azzurri, poco premiati tuttavia nell'impressione artistica dai giudici. Oro alla Gran Bretagna, argento alla Spagna.
3: Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali, stabile altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo stabile ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A29 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 19 e 57 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a vedere il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 24 al 31 luglio ha registrato un guadagno dell'1,54%. Tra i titoli più trattati si segnalano le perdite di Enel, meno 1,59%, e di Saipem, meno 5,51%, mentre a crescere sono Leonardo, più 4,36%, Amplifon, più 9,25%, Nexi, più 6,95%, Intesa San Paolo, più 1,93%, e Campari, più 6,3%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,65%. In particolare, tra i titoli azionari, le migliori performance sono state quelle ottenute da Amazon, più 16,81%, e da Coca-Cola, più 6,45%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Apple, meno 9,41%, e da Nvidia, meno 4,49%. Ottima performance si è registrata anche presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno del 2,39%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Bank, più 1,25%, e di Volkswagen, più 4,48%, e il calo di Siemens Energy, meno 2,34%. In lieve discesa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dello 0,37%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita del 3,69%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta chiuso la settimana con un guadagno dello 0,47%. A livello di valute segnaliamo il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dell'1,11%, passando da 1,13 dollari per un euro del 24 luglio a 1,15 del 31 luglio. Passiamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 84 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale dell'1,05%, mentre quello Brent ha chiuso a circa 87 dollari, diminuendo del 4,70% rispetto alla quotazione dello scorso 24 luglio. Sul fronte invece del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno inizialmente registrato un chiaro trend rialzista, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 63 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre, per poi ripiegare venerdì 31 a 59 euro, in calo quindi di circa l'8%. E infine chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che ha oscillato complessivamente nell'area compresa tra i 4.015 dollari e i 4.112 dollari, condizionata da tensioni geopolitiche e dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. L'aumento complessivo su base settimanale si è quindi attestato al più 1,35%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News.
5: GR News.
8: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
0: Sono le 20 ed un minuto.
5: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali, stabile altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo stabile ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali, stabile altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo stabile ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 20 e 30 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali, stabile altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo stabile ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi, frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali, stabile altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo stabile ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Sono le 21.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 21 e 28 minuti.
6: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e il Tirreno.
2: Sono le 22 ed un minuto.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 19 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 32 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 48 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Sono le 23.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 29 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 20 minuti.
2: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 35 minuti.
1: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 51 minuti.
2: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:13.
2: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud. Caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È 1:26.
1: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:43.
2: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le due.
1: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.